0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night. 1, 2, 3, 4.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: Give me an M.
1: M.
0: Give me an M.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.
2: Yeah.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night. Hate is reality.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento del giovedì mattina con Chameleon, il vostro Domenico Mizzu Carrara, sempre più entusiasta, sempre più esplosivo, perlomeno nei primi 60-90 minuti, dopodiché mi accascio un poco, ma fino alla fine cerchiamo di tenere un'energia alta. E a proposito di questo, ci ho preso gusto ad accogliere artisti di un certo calibro, e questo lo scopriremo oggi alle 11, perché avremo con noi Denis Battaglia, un artista tutto tondo, perché oltre ad essere una musicista, una cantante, secondo me è anche un po' filosofa, ed è una cosa che mi manda un entusiasmo incredibile, perché quando le persone della generazione che è venuta dopo di me ti tirano fuori un qualcosa da cui imparare, allora sì che il gioco vale la candela, allora sì che dici, allora non è vero che quelli che vengono dopo la nostra generazione non hanno valori. Questo lo scopriremo alle 11 oggi, e prima di partire con la musica esplosiva per far arrivare il buongiorno ad ogni ascoltatore che è connesso adesso e a colui o colei che sarà connesso al podcast presente su Radio Città Aperta, voglio dire che noi iniziamo ogni giovedì con una sigla e con questa base. La base si intitola Chameleon, da cui ho tratto il nome, l'ispirazione per dare il titolo al programma. E la base, la sigla invece è stata prodotta creata da Fabrizio e Riccardo, Fabrizio Calligaris e Riccardo Romero. Tra l'altro Fabrizio è stato lui a dirmi: dai il nome al titolo, dai il nome al programma come il titolo della canzone, perché io volevo fare disco inferno. No, disco inferno non va bene, fai Chameleon che è più figo, è più bello. E così è rimasto da sei anni. E quindi volevo dire, perché l'ho menzionato Riccardo e Fabrizio, perché il prossimo mese a luglio saranno in concerto qui a Roma, e allora io li ho invitati, vedremo adesso quando verranno, possibilmente prossimi alla data, in modo da poter ricordare e non far dimenticare, no? Perché se lo faccio adesso, da qua alla data poi sarà difficile ricordarlo. Quindi quando saremo vicino alla data li invito, così faremo una grande festa qui dal vivo con loro. Detto questo, partiamo con l'esplosione del giorno, perché Save the Last Dance for Me, reinterpretata dal grande Michael Bublé. Cioè, Michael Bublé in genere viene scongelato sempre per Natale, no? Per rendere quell'atmosfera natalizia con i più grandi pezzi che lui ha magistralmente reinterpretato. Ma noi, nel caldo iniziale dell'estate 2026, lo riproponiamo per dare il buongiorno alla puntata di oggi. E allora andiamo ad ascoltare il già annunciato Michael Bublé con questa meravigliosa Save the Last Dance for Me.

The Last Dance For Me, Michael Bublé, brano popolarissimo riproposto dal nostro Michael. E quindi saluto il nostro Francesco Barbalace, che ogni lo conoscete tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta conoscono il caro Francesco Barbalace, perché lui scrive ogni giovedì dalle 10 alle 12, dice qualcosa per dare la sua gradevolissima compagnia. Ed è quello che invito a tutti voi, invito a fare due cose, anzi pure tre se volete. Comunque la prima è di, in ogni caso, ascoltare il podcast, perché il podcast si può ascoltare a rate. Allora, come fa la nostra Francesca, come dico sempre, è una questione di nome, perché Francesco ascolta la diretta e Francesca ascolta il podcast. Quindi la prima cosa che vi chiediamo è di ascoltare il podcast, che si può ascoltare a rate, e vi intratteniamo con la nostra musica, le mie gaffe e quant'altro contenenti nelle mie due ore, nelle due ore dei colleghi. La seconda cosa che chiedo è quella di possibilmente ascoltare la diretta e, se possibile, scrivere un salutino o chiedere un brano oppure scherzare, come fa il nostro caro Francesco, che ci scrive tante cose molto gradite. La terza ed ultima cosa è, se volete dare un supporto a questo progetto nostro, che anche noi supportiamo economicamente, ovvero questa associazione culturale di Radio Città Aperta, che ha bisogno di sostegno, e quindi un caffè al giorno si può dare a Radio Città Aperta per tenerla in vita. Noi contribuiamo col nostro e gli altri potrebbero con loro. Ci sono le varie istruzioni su Google, lo potete chiedere a noi. Si va pure, addirittura basta sul sito, è semplicissimo, dona, è facile arrivarci. Va bene, detto questo, noi andiamo avanti con la grande musica, con la musica allegra, con la musica che ci dà il buongiorno, come ho già detto, e questa musica un po' che ci porta nel periodo estivo, perché c'ha la sua, sì, c'ha le sue origini, dalle origini è di Harry Belafonte. Portiamo questo spirito estivo, questo spirito di spiaggia, questo sound fresco con Jump in the Line. Lui è Harry Belafonte.

si danza con le musiche, si balla con le musiche di Radio Città Aperta, in particolar modo con le musiche di Chameleon. Il giovedì è una gran festa, contribuiamo a rendere allegre queste due ore con la, l'intervista dell'artista del giorno. Oggi è Denis Battaglia, mi raccomando rimanete connessi anche perché sto imparando a, sto imparando a registrare il podcast dell'intervista sola, quindi si possono fare, però io l'intervista la metto nel cuore del programma, perché se volete sentire

abbiamo appena ascoltato di Eri Belafonte, che si intitola I Run Away from Ronda, ed è nello stesso stile, nella stessa allegria, e andiamo a condividerlo subito.

Marcus Magellan con Runaway from Rhonda, e adesso andiamo con un pezzo che mi viene proposto da Rosvita, e io allora l'ho fatto ascoltare ad altre persone e loro dicono: questo pezzo comunque è famoso, e allora a maggior ragione, quindi probabilmente è orecchiabile perché viene ascoltato in tutte le radio. Lo mettiamo anche qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Stiamo parlando di Ray, ormai è una scoperta apprezzatissima e ha vinto un sacco di premi. L'ho già proposta qui a Chameleon ed è famosissima, giovane, e l'unica cosa da fare è ascoltarla qui a Chameleon con voi. Mi sa che devo accendere il condizionatore perché fa un tantino caldo. Io comincio a dare qualche numerello e andiamo ad ascoltare Where is my heart?

0: your husband is coming.
1: Questo brano del 2026, Where is my husband, lo vogliamo accodare, o meglio, vogliamo accodare a questo brano Where is my husband di Ray del 2026, un brano di Beyoncé del 2008, I'm a single lady, che ci sta sia per il titolo che per il ritmo. È 3, 2, 1, arriva!

quello che stiamo ascoltando è un pezzo famosissimo di Miles Davis. Si intitola So What, Miles Davis. E c'è un aneddoto speciale che voglio usare perché il 26 maggio è stato il 100° anniversario di nascita di Miles Davis. E a proposito di questo, vorrei dire che c'è stato un concerto nel 1963 a Stoccarda. In un club sul palco c'era lui, considerato uno dei massimi esponenti del jazz, un genio, e adesso capiremo pure il perché. Assieme a lui c'erano altri grandi musicisti. Al contrabbasso c'era Ron Carter, alla batteria c'era Tony Williams e alle tastiere, al piano, c'era Herbie Hancock, il padrone del brano Chameleon. E lui era giovanissimo, più piccolo di questi altri grandi geni che suonavano sul palco, e improvvisamente, sentiamo, c'era questo assolo. Il primo assolo che capitava era quello di Miles Davis, ed è questo. Giovanissimo, non direi acerbo, però un po' comunque è capitato che il giovanissimo Herbie Hancock, suonando, ha sbagliato un accordo. Che cosa è successo? È successo che Miles Davis, molto rigido, molto duro, non un tipo morbido, non paradossalmente, ha avuto questa lucidità, questa prontezza di riflessi a cambiare completamente il verso della canzone, perché invece di considerare l'errore di Hancock, lo ha considerato come una proposta, ha messo un accordo completamente sbagliato che non ci stava, e allora invece di preoccuparsi della sua cacofonia, lui è entrato in questo errore e ha proseguito dando una cucendo, ricamando un'altra direzione, ed è stata una qualcosa per cui Herbie Hancock è scomparso per un minuto e con se stesso non era capace di riprendere, perché era anche spaventato e mortificato della cosa, che però si è rivelata appunto come un evento che doveva accadere e che ha cambiato certi parametri della musica. Ecco, l'ho voluto condividere con voi perché questo va a mostrare, ad insegnare a personaggi come anche come me, no? Che quando c'è un errore non bisogna sempre biasimarsi, perché noi siamo abituati ad essere rimproverati e l'abbiamo percepito come una cosa giusta. Invece rimproverare è una cosa passata, è una cosa passata, perché è l'unica cosa che avevano quando la ricevevamo. Invece oggi siamo più informati, abbiamo più cose da proporre quando c'è un errore: il dialogo, l'invito a riprovarci. Ecco, quindi quando ci sono gli errori, una predica che faccio anche a me stesso: ripartire con calma e vedere che cosa dà, perché dagli errori sono nate tante cose. La musica, per esempio, è fatta di abbellimenti che prima di diventare tali, ad esempio, erano degli errori. Detto questo, torniamo nella nostra dimensione. È stato bello essere un attimo abbracciati da questa gentil musica che si chiama jazz. E da qui torniamo a mettere un attimo i piedi per terra al nostro programma, mettendo un brano, signore e signori, di Monia, che si intitola Sacred Time. Ritorniamo nel nostro mood.

E ci siamo calati di nuovo nel nostro mood, nella nostra musica morbida. E a proposito di musica morbida, non può mancare la grande Sade con la sua Is It a Crime, brano gentilmente proposto dalla nostra Rosvita, che è stata la mia madrina dal punto di vista musicale, che mi ha insegnato ad avere l'amore per questo genere, che è vastissimo. Poi io prendo pure le mie sfumature e lei me ne manda tantissimo durante la settimana, e questa è una che mi ha già mandato, io vi ho riproposto, e oggi sta benissimo con questo bricolage di musica straordinaria. Quindi ve la annuncio di nuovo, andiamo ad ascoltare Is It a Crime, lei è Sade.

E la musica è la musica, è la bella musica e la ascoltiamo sempre su Chameleon, il programma di Domenico Mizzu Carrara ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta. Ma il 340-1974-468 oggi è un po' dormiente, ma gli ascoltatori ci siete, lo so, vediamo un attimo. Sì, oggi siete un po' di meno, però ci siete. Ed è sempre gradevole per me sapere che ci siete, insomma, se scrivete e si interagisce, se no comunque il vostro lo sento, il vostro calore, il vostro supporto. Mi raccomando, se doveste lasciare per vari motivi, ricordo il podcast che vi dà la possibilità di ascoltare con la vostra calma. Ed è la volta di Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, e andiamo ad ascoltarlo, sempre all'insegna della buonissima musica.

sono le 10:46, oggi giovedì 4 giugno 2026, e qualche puntata fa abbiamo ascoltato un brano che si intitola Tell Me Something Good, e riproposto però da Maceo Parker nella versione sua, perché Maceo Parker, lo voglio ricordare, che era il sassofonista della James Brown Band, che ha riproposto diversi pezzi nel suo stile molto molto interessanti, ad esempio Chicken dei Water Report e questo pezzo dei Rufus e Chaka Khan. E allora abbiamo messo qualche puntata fa la versione di Maceo Parker e oggi andiamo a sentire quella originale.

Fusen Chaka Khan con questo brano che a me piace molto, Tell Me Something Good, ed è quello che serve per, almeno da parte mia, Tell Me Something Good. Io vi dico qualcosa di buono, perché bisogna condividere qualcosa di positivo, poi se c'è qualcosa di negativo ci può pure stare. Mi ricordo una volta che una ragazza mi ha detto: come stai? E beh, non sto bene. Ah, mi devi dire soltanto che stai bene. E mi devi dire soltanto, mi ha detto una cosa del genere, come per dirmi: ah, non mi raccontare se stai male, raccontami solo se stai bene. L'ho radiata, vabbè, andiamo avanti, l'ho radiata dall'albo degli amici. E quindi adesso andiamo a un passo dalla fine della prima ora ad una richiesta gentilmente fatta dal nostro Francesco dalla lontana Rosarno al 340-1974-468, numero che è disponibile per tutti voi che volete scrivere qualcosa. Naturalmente, se scrivete adesso, dopo l'intervista che sta per arrivare della nostra Denise Battaglia, e intanto andiamo ad ascoltare il brano gentilmente richiesto in tempo dal nostro Francesco, che si intitola Howgie dei Black Machine, e dopo vediamo come intrattenervi per chiudere la prima ora. Grande Francesco, con grande musica, vai!

questo è il brano gentilmente richiesto dal nostro Francesco Barbalace da Rosarno. Faccio un po' come, come facevano negli anni 80-90, che dicevano la provenienza della richiesta, la provenienza dell'ascoltatore, ecco. Del resto da lì, anche da lì veniamo, da quello che è stato anni 80, anni 90, anche se siamo nel 2026 le cose sono cambiate. E adesso voglio parlarvi, se riesco, spero di sì, di un brano che ha una connessione con l'ospite di oggi. Il brano, quindi mi devo sbrigare a parlarne, perché il brano è The House of the Overrising Sun, un brano che ha avuto un grande successo negli anni 60, esattamente perché il 18 maggio del 1964 gli Animals lo hanno inciso per la prima volta, ma questo brano è molto più antico, è diventato insomma ufficiale nel mondo con questa incisione del 18 maggio 1964, ma originariamente è dell'Ottocento ed era un brano cantato dai minatori, dalle prostitute di New Orleans e dai cantastorie del Kentucky. E quando in un club per la prima volta gli Animals lo hanno sentito, sono rimasti folgorati, al che sono andati in studio e lo hanno registrato collegando una chitarra e mettendo un pianoforte, che una volta che le radio le hanno mandate, Bob Dylan è rimasto, si è bloccato, ha detto no, ma che cos'è sta meraviglia? È rimasto folgorato assolutamente, ancora di più, perché se gli Animals sono rimasti folgorati nell'esibizione che hanno visto, Bob Dylan nella loro reinterpretazione è rimasto ancora più folgorato, al punto da passare dall'acustico all'elettrico. Ora, questo che collegamento ha con la nostra ospite? Perché lei ha un tema, ve lo dico così, faccio venire il desiderio di arrivare al suo momento, e perché questo brano non parla di un posto specifico, ma parla di una cattiva abitudine, ovvero parla di un posto che è una trappola. Cioè, o meglio, non parla di un posto, ma parla di una situazione che per certi versi può essere una trappola, ovvero una persona, un modo di vivere, un'abitudine, ecco, delle cose che ci stanno proprio strette. Sai, uno dice non mi piace vivere questa relazione, non mi piace vivere qui, non mi piace questo lavoro. Ora, per cause di forza maggiore magari uno lo fa perché dice se non lo faccio non lavoro, non trovo altro, se non lo faccio rimango da solo e quant'altro. Quindi è proprio questo la trappola. La trappola è vivere una vita contro quello che avresti voluto vivere, e lo ritrattiamo subito appena arriva la nostra ospite. Però questo brano purtroppo non lo metto adesso perché sono le 10:59, quindi rimanete e vi prometto che lo metterò dopo la sua intervista. Sì, ci può stare, perché adesso voglio mettere la sua musica, vediamo che cosa ha da dire riguardante questo argomento, e noi ci risentiamo con questo pezzo dopo la sua intervista. Adesso andiamo a mettere un brano della nostra ospite, anzi no, un po' di pubblicità e poi la nostra ospite.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Dammi solamente un buon motivo, arcobaleno pizzichino, per riscoprirmi bambino. Sono stanco d'essere vivo. Sono stanco d'essere io. A disegnare ad uno tutti i tuoi colori, ad incollarci poi sopra tutto il pizzicore che manca a me e che da vita.

motivo, arcobaleno pizzichino, per non fermare questo tempo che ricurva queste spalle e ripiega questa pelle.

dammi solamente un buon motivo, arcobaleno pizzichino, per ricordare a questa mente che spesso non comprende che ciò che conta veramente silente a volte appare, ma non smette mai di respirare.

0: Arcobaleno Pizzichino è il bellissimo brano dell'ospite di oggi, Denis Battaglia. Buongiorno.
1: Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere venuta, è un piacere per me condividere la tua arte, il tuo pensiero con gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
1: Grazie, grazie di questo invito, grazie mille a te.
0: Allora, andiamo un po' a braccio con la conversazione che abbiamo fatto ieri. L'album che abbiamo messo, il brano che ho messo, appartiene ad un tuo progetto che apparterrebbe ai lavori in corso. Mi spiego meglio. Ci sono tre EP, quello passato, quello attuale e quello che sarà, giusto?
1: Esatto, esatto, un viaggio attraverso tre mondi diversi. L'arcobaleno fa parte appunto del primo capitolo chiamato Il Giullare, e poi appunto quello che è uscito un mesetto fa si chiama L'Angelo Custode, e poi ce ne sarà uno nuovo che non svelo, però sono tutti collegati, tutti distanti ma tutti collegati, è un viaggio.
0: Beh, un viaggio che dà tre diversi aspetti della tua maturità, diciamo.
1: E forse della mia personalità.
0: Scusa.
1: Sì, no, non che io mi sento una persona matura, però proprio mette in evidenza degli aspetti della mia personalità, dei miei gusti, anche del mio modo di scrivere, anche abbastanza vario, e li mette in relazione.
0: E sono diversi tra di loro. Perché ci abbiamo delle sonorità, oltre al testo, abbiamo delle sonorità differenti, lo ascolteremo, perché la prima è stata un po' più cupa, un po' più triste, possiamo dire, un po' pessimista.
1: Allora, Arcobaleno Pizzichino in realtà ha questo modo sicuramente molto introspettivo che lo accompagna, però ha una visione poi finale anche positiva. Allora, innanzitutto dico che l'arcobaleno pizzichino è il nome che io do a una caramella, quelle gommose con lo zucchero che pizzica sopra, ed è una caramella che io ho mangiato tanto da bambina, che mangio tanto ancora, e che in qualche modo mi riporta a una dimensione di serenità, di tranquillità legata all'infanzia. E quindi quando ci sono i momenti un po' più cupi, io invoco questa caramella affinché possa riportarmi in quella situazione lì di leggerezza. E però la visione finale di Arcobaleno Pizzichino ricorda che c'è sempre una risposta anche ai momenti cupi, quindi in realtà il brano si chiude con una visione positiva.
0: Certo. Ed è come se chiedi aiuto ad una parte tua che diventa che la vai a impersonificare in una caramellina che ti porta la gioia da piccola, e poi da grande ti fa un attimo riflettere, quindi ti riporta quella gioia che avevi da piccola, poi esatto. per trovare la forza e superare le difficoltà della vita.
1: Ma sì, perché poi quella parte leggera continua a vivere. Se noi diventiamo grandi, magari siamo un po' più così preoccupati, più con una visione anche a volte più drastica della vita, però quella parte leggera c'è sempre. Ecco.
0: Sì, assolutamente sì. L'unico problema è che quando arrivano i problemi, cioè scusa il gioco di parole, l'unico problema è che quando ci sono le difficoltà della vita uno si prende un po' di panico e dice: oh Gesù, mamma mia, come farò? Poi ci riesce, però c'è questo attimo di panico che ti fa vedere la vita come brutta, però poi quando allarghi le spalle superi.
1: No. La vita non è brutta, la vita va solo vissuta e compresa, a volte è difficile comprenderla perché ci sono dei disegni a volte un po' strani, degli intrecci strani, però la vita non è mai brutta.
0: No, forse mi sono spiegato male, chiedo scusa, non è la vita brutta, sono quei casi, quei momenti che ti fanno paura pensando che la vita sono soltanto dei momenti, perché le difficoltà hanno un peso maggiore rispetto alle gioie, quindi questo che ti fanno perdere un po' la fiducia o la paura, cioè ti fanno prendere quella paura di dire: mo adesso come faccio a superare, poi arriva il baleno pizzichino e superi tutto alla fine, no?
1: Esatto, esatto.
0: Allora, la tua musica è molto interessante, però vorrei che tu mi dica quale brano vorresti proporre tra i tre.
1: Del nuovo EP.
0: Certo.
1: Forse Piero.
0: Ok, grande filosofia. Cioè, adesso tiriamo fuori qualcosa di straordinario. Allora, chi è Piero?
1: Piero è mio nonno, è un uomo, un contadino che ha vissuto la sua intera vita insomma in relazione con la terra, ed è un brano che proprio ritrova nel rapporto con la terra la bellezza della vita. In questo rapporto poi riscopre Dio, perché tante volte cerchiamo Dio in tanti luoghi e poi in realtà ci accorgiamo che nelle piccole cose. E poi vabbè, questo brano è ispirato anche alle georgiche. Virgilio ricorda sempre questo rapporto imprescindibile tra l'uomo e la terra, e quando si perde, insomma, quando in qualche modo si rompe, l'uomo perde se stesso, perché in qualche modo perdendo se stesso perde anche Dio. E questo è un po' il filone, non voglio dilungarmi troppo, però mio nonno in questo brano, oltre a un legame affettivo che emerge chiaro, è l'uomo saggio, l'uomo che vive una vita autentica.
0: Ma le campagne, la campagna è la natura, è diciamo la realtà più invidiata da tutti quanti, perché ormai in minor parte la gente, se deve trovare un lavoro, deve vivere in città, e in città si dimentica questa meraviglia, questo relax, questa felicità interiore che uno trova nel confronto con la natura, ed è un aspetto molto nobile. In genere si dice: ah, sei proprio un contadino per dare un disprezzo, e questa è grande ignoranza, perché il contadino è molto più nobile di colui che pensa di essere superiore, perché il contadino c'ha proprio questo rapporto con la natura che gli regala la felicità. E io su questa chicca che dico col cuore proporrei il brano proprio dedicato a tuo caro nonno, che ti ha insegnato come essere felice nella vita, possiamo dirlo?
1: Sì, lui non ha mai detto tanto, perché poi i contadini fanno, non è che si perdono troppo nelle chiacchiere, hanno quel fare lì, però col suo fare mi ha insegnato tante cose, questo sì, cioè, prendendoti cura della terra ti prendi cura anche di te stesso, questo.
0: Beh, molte volte il silenzio è più eloquente.

0: E siamo arrivati alla fine del brano, perché è vero che dura 5 minuti, che supera un poco i tempi radiofonici, ma noi siamo liberi perché Radio Città Aperta è resistenza culturale attiva, quindi bisogna tirar fuori l'amore per la musica fino a sé, senza compromessi. E siamo arrivati alla fine della canzone senza tagliarla, perché sarebbe stato un peccato, e soprattutto perché c'era la parte cantata finale, quindi c'è stata la possibilità di arrivare alla fine. Piero, grande pezzo, grande emozione, probabilmente perché è riferita a tuo nonno. Il brano invece che sta per arrivare è Sei importante, che io, se mi permetti, l'ho accennato con un brano Rise of... intanto ci sei, vero?
1: Certo.
0: Rise of the... no, House of Rising Sun, che in pratica c'ha come testo il significato di uscire fuori da situazioni cattive, nocive, tossiche. Però la maggior parte delle persone tendiamo a vivere un qualcosa che ci sta scomodo, abitudini sbagliate, persone tossiche, lavoro che non ci piace, posti dove viviamo. Tu mi dici che sei cresciuto in un posto di campagna meraviglioso, però gli altri per lavoro sono costretti a stare in posti che odiano. Ecco, questo vorrei fosse un, spero lo sia, un assist per andare avanti col significato del tuo testo, che si intitola appunto Sei importante. A te la parola.
1: Ah, Sei importante è un brano che racconta di un legame, di quegli incontri che in qualche modo ti cambiano, perché in quell'incontro ritrovi anche una parte di te, un riconoscerti. È un brano che può essere dedicato a un luogo o a una persona, però è quel riconoscersi. E quello che dice fondamentalmente è che, a prescindere da dove ti porterà la vita, se in un altro posto o da un'altra persona o non so, insomma, questo incontro ha segnato, quindi l'importanza di questo incontro rimane, e a prescindere da quello che succederà, io ti porto con me questo.
0: Ah, no, io sono andato un po' vicino come temi, un po' pensavo fosse più vicino al significato, invece è un'altra cosa, cioè
1: sei importante, è a prescindere sei importante. Poi quello che hai detto tu, nel senso che a volte si ha la tendenza a rimanere anche dove si sta male, e invece i rapporti cambiano, la vita ti porta in altri posti, e quindi bisogna essere bravi sicuramente in questo. Però Sei importante è un brano che parla di positività e non di un amore malato, questo no.
0: È proprio il contrario.
1: Ecco, quindi possono essere legati perché sono due cose... insomma, all'opposto.
0: Sì, è proprio, tu hai trovato in Sei importante c'è la forza di riconoscere l'importanza del luogo, della persona che si ha, però dare la realtà che viene richiesta dalla circostanza. Se sei importante per me, però non vai, rimani amico, quindi rimani nella mia vita o rimani come ricordo bello di quei momenti.
1: Esatto.
0: Però ognuno deve prendere.
1: Quel rimani con me al mio fianco non è una dinamica necessariamente fisica o reale, è un portarsi dentro molto più astratto.
0: Sì, era riferita a quello. Rimani al mio fianco, nel senso, rimani nel mio cuore, rimani nei miei pensieri, rimani nella mia vita.
1: Nei pensieri, no, è proprio un portarti dentro, come una sorta di bagaglio che è stato, che insomma, però non è per forza, il rapporto non deve essere sempre trasformato in un'amicizia, un essere legato fisicamente, è un dato di fatto, è stato e ti porto dentro, fine.
0: È un percorso che hai fatto e ti ha insegnato qualcosa,
1: ma sempre.
0: Beh, molto, devo fare attenzione a non dire cose sbagliate, perché è tanto bello quello che tiri fuori, cioè il pensiero, il concetto è molto significativo, è molto ricco, perché dice, va bene, ci siamo conosciuti, non funziona, però sei stato, sei stato.
1: Sì, comunque quando se io ho scritto il brano nel mezzo di questa cosa, quindi cioè, la vita è imprevedibile, sempre, sempre lo sarà, e quindi bisogna esserci nelle cose nel momento giusto e basta.
0: E ecco. in che senso?
1: Tutte le vivi in quel momento lì, e quello che sarà dopo non deve essere un pensiero, l'essere presenti in quell'istante. Quindi quando l'ho scritto non è che io non mi sono posta il problema se fosse o meno un rapporto che continuasse o no, insomma è qualcosa di molto più alto, molto, molto più distante dalle dinamiche quotidiane, non so come mi sono spiegata.
0: Sì, è come se tiri fuori la sensazione che vivi in quel momento senza pensare come andrà a finire.
1: Esatto, quello che sarà sarà, ma oggi se è importante lo sarai in altre forme probabilmente.
0: Bene, adesso hai chiuso il cerchio nella maniera più elegante che potevi fare, sì, perché è molto chiaro. E allora non ci resta altro che ascoltare questo pezzo, magistralmente spiegato bene, cioè io perché non vorrei aver messo i piedi in qualche posto sbagliato.
1: Ma no.
0: E allora andiamo ad ascoltare. Scusa?
1: Assolutamente no.
0: E allora andiamo ad ascoltare Sei importante, Denise Battaglia.

0: Ed eccoci tornati con questa grande musica. E abbiamo l'ospite al telefono. Complimenti per la musica straordinaria. Bella, bella, bella, eh?
1: Grazie mille. Io ci tengo a dire che c'è stato l'intervento di Enrico Gabrielli ai fiati, che ha portato al brano veramente un'intensità non indifferente.
0: Assolutamente, siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista. Il tempo è sempre nostro, possiamo decidere quanto mettere ancora. Però dico, tanto che siamo arrivati al quarto brano, possiamo salutare tutti coloro che hanno partecipato a questa collaborazione straordinaria. E partendo dal sassofonista, poi procedi tu.
1: Allora, in questo brano ha suonato Andrea Vincenzi alle percussioni, io pianoforte e voce, e Nicolò Fiori al contrabbasso, e credo di aver menzionato tutti, spero.
0: E chi ha scritto il testo Vita?
1: Del prossimo brano?
0: Sì.
1: E il testo Vita l'ha scritto un mio compaesano, incontrato insomma casualmente. Sa che mi innamoro delle poesie in dialetto romagnolo e quindi me l'ha data. Ha detto: se ti va, puoi fare quello che vuoi. Io sono tornata a casa e l'ho musicata subito. E Vita è un brano che parla di vita, del fatto che siamo vivi e spesso non ci facciamo le domande giuste.
0: Ascolta, chiedo scusa. No, io ti ho chiesto chi è stato a scrivere, così lo mettiamo anche lui nei saluti e nei ringraziamenti.
1: Ah certo, non posso dirlo perché lui vuole rimanere anonimo, ma ecco, questo era l'unico patto che c'è tra me e lui. Io ti do questi testi ma tu non fare mai il mio nome.
0: Ma guarda, mi si accendono, mi vengono dei pop-up incredibili, no? Perché in pratica tu hai scritto Piero per tuo nonno, però tuo nonno non l'ha mai sentita.
1: È vero, ce lo siamo detti ieri.
0: Ce lo siamo detti, posso dirlo, sì?
1: Certo.
0: Me l'ho detto, ok. Quindi molte volte significa fare una cosa per l'immenso piacere di farlo. È un rapporto che si ha fine con sé, senza andare oltre ad avere riconoscimenti, senza. E questo ragazzo che ha scritto Vita, che tra poco sentiamo, te lo ha dato e non vuole riconoscimenti, non vuole l'applauso che il 99,99% vuole. Quando fa una cosa la fa fine a sé, ed è molto molto nobile, sia il fatto che tu abbia scritto una canzone per tuo nonno, perché va a tirare fuori l'amore e il riconoscimento nei confronti di tuo nonno senza necessariamente farlo ascoltare. E lui, questo ragazzo, chiamiamolo amico X, ti ha dato questo brano che poi tu, con la tua esperienza, c'è da dire, questa cosa mi piace, che tu hai iniziato a suonare la chitarra da piccola, poi da autodidatta hai iniziato il pianoforte, e quello che sapevi suonare grazie agli insegnamenti della musica l'hai accantonato un attimo, e quello che suoni con autodidatta, ovvero il pianoforte, lo suoni più spesso. Questo è un aneddoto che mi fa simpatia.
1: Sì, la scrittura mi riesce più automatica al pianoforte che.
0: Sì.
1: Poi non è sempre così, però la maggior parte delle volte è così.
0: E quindi abbiamo detto quasi tutto. Ah no, che chiedo scusa, no, ci siamo persi la parte il cuore, ovvero che è un brano in romagnolo.
1: Dialetto, sì.
0: In dialetto che trasuda le tradizioni della vostra regione.
1: Sì, è proprio anche il video fa vedere questa immagine di un gruppo di persone in osteria che ridono e ballano con del cibo e del buon vino, e questo è un pochino il sunto, il significato di questo brano, proprio il godersi della compagnia autentica degli amici e questo, ricordarsi che la vita è bella in quelle cose lì.
0: Assolutamente. Assolutamente. Bene, io voglio ringraziare Orazio, che mi ha dato la possibilità di avere una puntata straordinaria grazie al tuo intervento, e naturalmente ringrazio te augurandoti ogni felicità, però voglio pure dire che questa realtà che stiamo vivendo è tanta roba, è il risultato di una cosa fatta bene. nella conversazione che abbiamo fatto poco fa al telefono, in relazione a sei importante che noi viviamo il presente dando la felicità e la luce propria delle cose che facciamo senza desiderare altre cose. Non so se posso accennare questa cosa qui, quindi
1: certo.
0: E aver fatto questa musica secondo me in questo modo è un grande successo. Fino a sé.
1: Ti ringrazio.
0: Capito? Poi le statuette, tutto il resto, quello che viene. E se non viene, non importa, perché comunque hai concepito un qualcosa di veramente forte, di veramente valido. E quindi ti invito ad apprezzarlo come tu mi insegni col brano Sei Importante. Perdonami se faccio un po'. Dimmi.
1: Grazie Domenico, grazie mille.
0: è un piacere condividere queste conversazioni ricche, è l'entusiasmo mio, si percepisce. E detto questo, naturalmente se dovessi passare, come dico sempre a tutti gli ascoltatori, se dovessi passare da Roma il giovedì mattina dalle 10 alle 12, io ti posso accogliere qui gli studi di Radio Città Aperta per un eventuale acustico.
1: E okay.
0: Poi quando concepirai, permettimi questo termine che è adattissimo, quando concepirai il brano che contiene l'attuale EP uscito a maggio e quello precedente da cui ho estratto l'album, il brano Arcobaleno, esatto. Pizzichino, quando verrà fuoco, quando lo concepirai, naturalmente lo possiamo condividere qui a Radio Città Aperta, quindi tenimi aggiornato e io non mancherò nell'accoglierti di nuovo.
1: Va bene, grazie Domenico.
0: Grazie a te. Allora andiamo ad ascoltare il quarto brano, però è il terzo dell'ultimo EP, che si intitola il brano Vita.
1: Vita.
0: Ringraziamo il nostro autore anonimo. Rimane al telefono così ti saluto meglio e andiamo ad ascoltare questo ma tu vuoi dire qualcos'altro? Scusami.
1: No, io ti voglio solo ringraziare. Insomma, per tutto quello che hai detto e per le belle chiacchiere che ci siamo fatti ieri, e spero di venirti a trovare. Ecco.
0: Va benissimo, io ti accoglierò. Grazie tante,
1: grazie
0: e andiamo ad ascoltare Vita.

Ed eccoci tornati alla parte finale di questa puntata meravigliosa, perché l'ospite di oggi mi ha fatto molto piacere. Tutti gli altri naturalmente mi hanno dato tanto. Quella di oggi mi ha toccato certe note in modo delle corde un po' più particolari e mi ha fatto molto piacere, quindi mi raccomando, sosteniamo questi artisti che oltre ad essere grandi artisti sono delle grandi persone. Allora abbiamo ascoltato Tell Him di Lauryn Hill e allora è la volta adesso di andare ad ascoltare quel pezzo di cui vi ho parlato che ci aveva un'assonanza, ovvero lo scopo principale di questa canzone House of the Rising Sun è proprio di un posto che rappresenterebbe le cattive abitudini, le cattive persone, per le cattive persone, i cattivi rapporti da cui il nostro artista non è venuta fuori, voleva rappresentare proprio l'opposto. E allora andiamo ad ascoltare questa versione di Tommy Emmanuel con un armonicista reinterpretando appunto sto pezzo di cui ho parlato durante il corso della puntata, che si intitola The House of the Rising Sun.

0: La grande musica sempre presente su Radio Città Aperta. Io vorrei proporvi due canzoni, una più bella dell'altra, ovvero il peso del coraggio di Fiorella Mannoia e Il disertore, che sono due brani che parlano di un tema che non pensavamo mai, poi mai, che nel 2026 ritrattassimo così tanto come negli anni in cui ci fosse la seconda guerra mondiale, appunto la guerra, ecco, e per scongiurare, per provare a mettere un pizzico di speranza, andiamo ad ascoltare queste due canzoni, una dietro l'altra, per poi arrivare ai saluti e alla fine di questa meravigliosa puntata. Saluto il nostro Francesco che mi manda delle immagini simpatiche in relazione al brano che abbiamo appena ascoltato, e adesso è la volta di Fiorella Mannoia col suo bellissimo brano Il peso del coraggio, per poi arrivare, come ho detto, al disertore di Ivano Fossati.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: E siamo arrivati alla fine che mi sorprende un saluto carissimo dal carissimo Fabrizio Caligaris che mi scrive: bravo Mizzo, un saluto, ti sto ascoltando. Beh, voglio ricordare che nelle prossime settimane Fabrizio spero venga qui assieme a Riccardo Romero, che sono coloro che hanno creato la mia sigla. E quindi dato che hanno un progetto, hanno in progetto di portare in giro della musica swing, veniamo qui a parlarne, quindi li saluto. Detto questo, voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa puntata straordinaria parlando di Orazio, che a sua volta che mi ha promesso di ascoltarmi in podcast perché oggi è in Spagna, e allora lo saluto, così se arriva alla fine vede che gli arrivano i saluti. Saluto la grandissima Denise, che è Battaglia, che oggi ci ha dato un colore meraviglioso alla puntata di oggi con la sua musica. Seguitela, supportatela perché se lo merita, e questo lo potete constatare voi ascoltando il podcast, risentendolo, e vedete che meraviglia vi ho proposto oggi. Detto questo, vi invito ad ascoltare la replica di Santina Spena, Rosso Malpelo. Alle 14 ci sarà il grande Fabrizio Forno con Forno One. Noi abbiamo finito, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 10, dalle 10 alle 12 con Chameleon su www.radiocittaaperta.it. vi ringrazio tanto, vi voglio bene, a giovedì prossimo, ciao.
1: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su RadioCittaAperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati su www.radiocittaperta.it. Questo ovviamente è Rosso Malpelo e io sono Santigna. In apertura, come sempre, Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Saremo insieme fino alle 12 e avremo due interviste. La prima dedicata al mondo della musica alle ore 10:30, quindi tra poco, e la seconda invece canonicamente entriamo nel mondo teatrale, faremo appunto un'intervista per uno spettacolo prossimamente in scena. Vi ricordo subito i nostri contatti: 340-197-4468 per WhatsApp, SMS. Ci trovate poi al numero della diretta 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e su Facebook a nome di Radio Città Aperta. Ci ascoltate dal sito www.radiocittaperta.it. E poi, come sapete, Radio Città Aperta sopravvive grazie al sostegno dei suoi stessi speaker, di noi speaker della radio, per cui se volete darci una mano e sostenere anche voi la radio potete farlo con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Iniziamo ovviamente con la musica e lo facciamo con un pezztoconosciuto dai più, grande musica elettronica, Kavisk, Night Call.

Lui è Kavinsky, produttore e artista francese di musica elettronica, e ce ne siamo accorti. Questa è Night Call, veniva rilasciata nel 2010 e successivamente inclusa nell'album Autrune del 2013. Riscosse enorme successo quando nel 2011 veniva inserita da Nicholas Winding per il titolo di testa del film Drive con Ryan Gosling. E mi è venuta in mente perché qualche giorno fa, neanche a dirlo, ho iniziato la nuova serie di Zero Calcare. E come sempre curatissima la colonna sonora, tra cui in una delle prime puntate, in conclusione di una delle prime puntate, compare proprio questo pezzo. Sicuramente quando l'ascoltate di primo acchito vi vengono in mente loro, ovvero i Daft Punk. Beh, ma non è un caso, perché la traccia non è farina del solo sacco di Kavinsky, mettiamola così, ma è stata coprodotta da un nome appunto gigantesco della musica elettronica francese. Stiamo parlando di Guy-Manuel de Homem-Christo, ovvero una parte proprio dei Daft Punk. Si sente chiaramente la sua mano, soprattutto nell'uso del vocoder e della linea di basso synth. Inoltre alla produzione ha partecipato anche l'artista elettro Sebastian, e noi, avendoli nominati, non possiamo che non ascoltare i Daft Punk, e lo facciamo con Harder, Better, Faster, Stronger.

Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, ma insomma chi non li riconosce è un ignorante. Questo è un brano di ormai più di 10 anni fa, ma d'altronde se pensiamo che se non erro nel 2021 ci hanno, ai noi, salutati, che dobbiamo fa? Che dobbiamo fa? Le 10:19, vi ricordo che tra 10 minuti avremo la prima intervista di oggi.

proposito del primo brano che abbiamo ascoltato, ovvero Night Call di Kavinsky, abbiamo detto per quale motivo è diventata famosa, e tra l'altro anche lo scorso anno è tornata in auge perché ha fatto parte della cerimonia di apertura, mi sembra, se non di chiusura, delle Olimpiadi in Francia. E quale contesto migliore per insomma fare una performance con questo brano? Tra l'altro questo brano in quell'occasione veniva realizzato non solo dal diretto interessato, ma anche da un nome che chi ascoltava un po' di musica elettronica e di Eurodance nei primi anni 2000 ricorda perfettamente. Stiamo parlando dei Phoenix.

If I Ever Feel Better dei Phoenix, con la loro traccia assoluta, la possiamo chiamare così, quella che ha dato loro il successo planetario, è il 2000 e nel loro album di debutto United veniva inserita la loro traccia più iconica, un suono funky e che è, appunto, rientra nella, nel genere della French House. E noi rimaniamo ancora in Francia, chi mi conosce lo sa quanto io adoro il gruppo che stiamo per ascoltare adesso, stiamo parlando degli Air e questa è How Does It Make You Feel?

0: does this make you feel?
1: How does it make you feel? Dall'album 10,000 Hertz Legend degli Air, neanche a dirlo, con quell'atmosfera retrofuturistica, mi viene da dire, a metà tra il romantico e qualcosa di più psichedelico, grazie anche alla presenza della voce sintetizzata, appunto abbiamo citato prima il vocoder, che recita una lettera d'amore così intensa, quasi disperata, contrapposta a una melodia orchestrale invece così calda e fluttuante, e crea questo contrasto veramente magnetico, ti fa sentire contemporaneamente nel salotto di casa ma anche nello spazio, una traccia che sta sempre bene. Andiamo avanti e lo facciamo rimanendo su queste melodie, però geograficamente ci spostiamo. Lui è Brian Eno e questa è An Ending.

0: E dopo le sonorità ipnotiche di Brian Eno abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Do il benvenuto a Munari. Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta.
1: Ciao, grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Grazie a te. Allora, siamo qui per parlare di insomma un po' di cose che ovviamente ti riguardano, perché qualche giorno fa, giovedì 28 maggio, su YouTube è stata pubblicata la live session del tuo ultimo singolo, ovvero L'impressione che ho di te, che a sua volta era uscito venerdì 8 maggio, e in questa live session insomma non sei da solo, ma insomma assistiamo ad un featuring con Eugenio di Eugenio in Via di Gioia, e questo nuovo singolo anticipa anche il nuovo album, è corretto?
1: Esatto, allora è tutto in lavorazione, nel senso che il disco uscirà nel 2026, ancora da capire esattamente quando, però sì, anticipa un nuovo percorso, esatto, musicale, ecco, diciamo, sì.
0: Allora, come è avvenuto questo incontro con Eugenio?
1: Noi ci siamo conosciuti perché ho fatto il tour con loro 3 anni fa di Amore Rivoluzione, che era il disco prima di questo che è uscito. Ci siamo conosciuti in studio, loro lavoravano a un brano e stavo lavorando in un'altra sala, un altro pezzo, ci siamo visti nel cortiletto, no? Classico. Ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo cominciato a parlare, poi loro hanno sentito delle robe a cui stavo lavorando, mi è piaciuto, abbiamo cominciato a dire sentiamoci, e poi mi hanno invitato a fare il tour con loro. Infatti è stata una roba bellissima, perché è stato il mio primo tour da polistrumentista, perché loro avevano bisogno di qualcuno che suonasse un po' tutto, quindi insomma è stata una roba bella, inaspettata completamente, ma bella. Poi abbiamo cominciato a scrivere insieme io e Eugenio, diciamo, cose per me, quindi testi di brani miei. Lui è sempre stato molto molto bravo, l'ho sempre ammirato molto, quindi insomma è successo così, tutto inaspettato.
0: Senti, tu l'hai detto poco fa, sei un polistrumentista, parlaci un po' di te, di come nasce la tua passione e quindi poi la tua attività di musicista e cantante.
1: Allora, io sono stato molto fortunato perché mio padre suona, quindi insomma io sono nato in un contesto molto molto musicale, quindi avevo sempre tutto a disposizione: pianoforte, basso, percussioni, chitarra, qualsiasi cosa. Diciamo, da piccolo, quando dovevo fare lezioni di pianoforte, mi nascondevo sotto al tavolo, come penso chiunque, perché gli insegnanti ti vogliono insegnare il solfeggio a 6 anni, e tu a 6 anni manco sai cosa vuoi fare domani, quindi insomma per me non ha senso.
0: Non lo sai neanche a 20, quindi 17.
1: Non lo sai manco a 20, sì, questa è una frecciatina che faccio agli insegnanti, perché io stesso poi ho insegnato ai bambini, e ai bambini devi farli esprimere, devi farli suonare, devi farli divertire, non devi fargli imparare il solfeggio, perché poi lo faranno quando decideranno magari di fare musicisti. E poi sono cresciuto, insomma, grazie a a regali che mi hanno fatto, mi hanno regalato una chitarra e un computer per registrare. È partita tutta la mia passione verso i 14-15 anni, e ho capito che era una roba che non mi avrebbe mai abbandonato, perché non facevo altro che pensare a quello, quindi insomma un po' così.
0: Senti,
1: poi ho imparato chitarra come primo strumento, no, il primo strumento è stata batteria, perché io facevo le cover delle Docce di Peppers con la mia prima band al liceo, proprio una roba classica. E poi ho cominciato a appassionarmi alla scrittura con la chitarra, e poi ho cominciato a imparare tanti strumenti, perché mi piace proprio imparare tanti modi di esprimermi e di scrivere, insomma.
0: Allora, tu, in merito alla canzone di cui appunto hai realizzato la live session, che dopo in conclusione dell'intervista andremo ad ascoltare, tu hai dichiarato che vuoi dedicarla ai partigiani e alle partigiane del 2026, a chi oggi combatte in Palestina e altrove contro stati criminali, genocidi e violazioni quotidiane dei diritti umani, nella quasi totalità dell'indifferenza europea e mondiale, no?
1: Sì. Esatto, mi sembra, allora, insomma, il brano, diciamo, non parla, non è impegnato su quel punto di vista, però comunque insomma io penso che ogni persona con un minimo di seguito e un minimo di voce in capitolo abbia il dovere morale di darla a chi voce non ne ha, in questo caso a persone che stanno sicuramente passando delle cose orrende, quindi insomma mi sento in dovere di fare questo. non trovo altre spiegazioni, anche perché l'indifferenza totale dell'ONU e l'indifferenza totale mondiale, l'appoggio americano e tutte queste robe qua, io parlo della situazione palestinese ovviamente, la trovo tremenda, aberrante, insomma non voglio rendermi nemmeno, non complice, ma non voglio neanche essere ignavo da questo punto di vista, cioè voglio proprio essere apertamente schierato. Poi dopo le ultime uscite di De Gregori,
0: infatti stavo per dire proprio questo. Poi tra l'altro porti alla luce un tema molto caldo in questo momento, quello degli artisti che prendono posizione. Accidenti, è caduta la linea, lo richiamiamo subito anche perché il tema era interessante, e io vi rimetto un po' di Hair.

0: È tornata la linea in questo istante esatto.
1: Proprio. Non solo, ma siamo riusciti a chiamarti da WhatsApp, per cui adesso non dovrebbero esserci problemi.
0: Scusatemi, no, ma sta rompendo tutto, c'è cioè la macchina, il telefono, non so cosa devo fare.
1: Non ti preoccupare, l'importante è che siamo tornati in diretta, anche perché insomma stavamo parlando di argomenti anche abbastanza...
0: Sì, c'è proprio nel momento peggiore.
1: No, figurati, può succedere, sono gli imprevisti della diretta. Questa è dimostrazione che appunto siamo in diretta, siamo ritornati sì. In collegamento con Munari e dicevamo appunto un tema molto caldo di questo periodo per gli artisti, per chi si espone, è proprio questo, no? Che qualcuno sì, magari sì. Un po' più avanti con l'età ha ritenuto cosa?
0: Male.
1: Cosa?
0: Qualcuno più avanti con l'età invecchia male.
1: Esatto.
0: Abbastanza fuori luogo.
1: Magari probabilmente 40 anni fa non avrebbe detto la stessa cosa, ma uno allora si chiede.
0: Ma guarda, non lo so, posso dirti adesso, non voglio fare un'analisi, però comunque lui nei suoi testi ha sempre usato molte metafore, non è che si è mai schierato
1: sì.
0: Una roba.
1: Sì.
0: Quindi comunque non ti dico sia, non voglio essere da paraculo, però comunque non sei mai del tutto schierato. Puoi sempre dire no, ma un'analogia, una metafora.
1: E quello su quella era perfettamente ragione.
0: Secondo me. Vabbè, basta questo. Ma la domanda su questo qual era?
1: No, era appunto il fatto che tu dicessi che è una al di là poi del contenuto, no? Della tua canzone, credo che sia importante il messaggio che tu lanci, il fatto di no, quando tu dici partigiano e partigiani del 2026, perché ricordiamolo, il senso, l'etimologia di questa parola vuol dire proprio prendere parte e non rimanere indifferente, ed è quello che tu stai facendo in questo momento.
0: Sì, è proprio, vuol dire proprio anche resistere all'oppressore, cioè quindi non è che se tu dici, poi ci stanno ovviamente, purtroppo è pieno di, io mi sto inimicando tutte le persone che ci ascoltano.
1: No, guarda, sei a Radio Città Aperta, sei nel contesto ideale per dire determinate cose, quindi figurati.
0: Perfetto, ma tanto le dirò ovunque, anche se dovessi andare, non lo so, se Sanremo lo dico uguale, se non mi interessa. Per me è pieno di persone che non hanno idea di cosa voglia dire partigiano e collegano questa parola a uno schieramento di sinistra che non c'entra un cazzo, cioè il partigiano è una persona che resiste all'oppressore, punto. Cioè tu puoi anche essere di destra e antifascista, questa è la cosa che mi fa impazzire e che mi fa capire quanta ignoranza ci sia in Italia, penso in generale nel mondo, ma soprattutto in Italia, perché parliamo dell'Italia. Cioè tu non sai che partigiano ha una connotazione che non è schierata a livello politico, è semplicemente una persona che resiste. Poi se tu sei di destra, pensi diversamente da me, va benissimo, però non puoi essere una persona che non si definisce antifascista o che definisce partigiano persone di sinistra, cioè non ha senso sta roba qua.
1: Senti,
0: volevo fare questa polemica.
1: No, ma non è una polemica, sono considerazioni, tra l'altro ti ci ho portato io. Senti, ritornando a parlare invece della tua esperienza musicale, sono previsti, ci hai detto che entro il 2026 dovrebbe uscire il nuovo album, giusto?
0: Sì, esatto, okay. Fine
1: 2026. Nel frattempo potremo assistere a qualche live, è in programma qualcosa dal vivo?
0: Allora, qualche live, diciamo che il mio tour vero e proprio che voglio costruire bene partirà dall'uscita del disco con release party che sarà a Roma, da capire ancora esattamente dove. Nel frattempo quest'estate il mio manager sta gestendo un po' sta roba, quindi non so esattamente
1: ancora
0: quando
1: sai, dove
0: sarò. No, a Roma ho fatto due date, però erano due aperture al Monk e basta, mi sa che non c'ho tante date quest'estate, però dovessero arrivare io lo dico su Instagram, quindi insomma se qualcuno vuole seguirmi lì.
1: Bene, Munari, grazie per la bella chiacchierata.
0: Grazie a te, scusa a tutti i problemi tecnici.
1: Ma no, figurati, sono cose che possono succedere. L'importante è che abbiamo risolto e che abbiamo proseguito con l'intervista a Munari. Grazie. Ricordo ancora che giovedì scorso su YouTube è uscita la live session dell'impressione che ho di te, che tra l'altro ora appena ti salutiamo ascolteremo con con il nostro pubblico. Grazie mille ancora per essere stato qua con noi, a presto.
0: Grazie mille a te e buon programma.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: una piccola cantata, però bella. Grazie Matte, grazie.
1: Dai, grazie Matte,
0: corri. Scappa.
2: Abbiamo ascoltato Munari, che avevamo ascoltato anche poco fa nella sua intervista, e quindi siamo passati in automatico a un po' di musica italiana. Lo facciamo sempre nella seconda ora, anche se mancano ancora pochi minuti, e anche perché alle 11 avremo la seconda intervista di quest'oggi. Parleremo di un progetto molto interessante al Teatro Arcobaleno, Frammenti dalle Notti Bianche, il prossimo 3 giugno, dopodomani. La particolarità di questo lavoro del tutto sperimentale è la realizzazione delle scenografie proposte da ragazzi di corsi di scenografia dell'Accademia delle Belle Arti, ma ne parleremo meglio più tardi, per l'appunto. Io direi adesso di andare avanti con la musica, e lo facciamo con una grande artista. Se ne parla molto al momento perché è uscito il suo ultimo album, e anche che album, sto parlando di Madame, è da poco uscito il suo nuovo singolo insieme a Marrakesh, Volevo capire.

Volevo capire, troppo breve questo brano, Marrakesh che accompagna Madame in questo lavoro. Adesso proviamo ad ascoltare qualcosa che sta più o meno sulle stesse coordinate, mi viene da dire così, e a questo punto ci ascoltiamo quello che viene denominato il king del rap in Italia. Stiamo parlando di Marrakesh e lo facciamo con questo brano uscito l'anno scorso esattamente.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Le 11:15 abbiamo raggiunto in collegamento telefonico la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto alla professoressa dell'Accademia delle Belle Arti, Novella Tabili. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuta a Radio Città Aperta. Allora, siamo qui, partiamo da un evento che si terrà dopodomani 3 giugno alle ore 21, ovvero al Teatro Arcobaleno, Le Notti Bianche di Dostoevskij. La particolarità di questo spettacolo, di questo lavoro che nasce in maniera del tutto sperimentale, è proprio il fatto che la parte, quella scenografica, è il frutto del lavoro degli studenti dei corsi di scenografia dell'Accademia delle Belle Arti, è corretto?
1: Corretto, il corso di scenografia per il teatro che è tenuto da me e dall'altro, c'è un altro corso sempre di scenografia per il teatro che è tenuto dalla professoressa Federici, che ha curato i costumi, mentre gli studenti del mio corso hanno curato le scene. Ci siamo avvalsi, devo dire, della collaborazione generosa di professionisti meravigliosi che con generosità e affetto hanno seguito tutta questa cosa dall'inizio, quindi Diamara Ferrero e Paolo Minielli, che hanno curato la regia e l'adattamento del testo. Sono due attori straordinari. Questo progetto parte da lontano, parte da già dall'anno scorso, sempre con Diamara e Paolo. Io ho organizzato un paio di workshop sul tema dell'interazione tra l'attore e la scena, cioè il rapporto tra lo spazio scenico e l'attore. Questo ha dato luogo, ha dato dei frutti meravigliosi, sicché quest'anno abbiamo pensato di mettere proprio in scena una pièce. E Minielli e Ferrero ci hanno proposto Le Notti Bianche, che sono state accolte con grande interesse dagli studenti, perché poi alla fine è una storia di giovani, un incontro tra due giovani, lui il sognatore solitario e immerso nel suo mondo interiore, Nastenka, la ragazza, la fanciulla che incontra, aspetta in realtà il ritorno del suo amato, ma insomma nascerà una storia tra questi due ragazzi. Ma detto così può sembrare una cosa lieve e romantica, in realtà il testo è denso, è intenso e affronta tematiche come la solitudine, come anche la dimensione metafisica sognante, in cui caliamo a volte, percepiamo attraverso il ricordo anche le relazioni umane. Ma tutto questo è avvenuto sempre con la cura dei due attori, che hanno, insieme ai ragazzi, accogliendo le loro idee, forgiato un'idea di spazio scenico che poi i nostri studenti, lavorando in team, e in questo sono stati bravissimi, perché è molto difficile lavorare in team, cioè molto, ed è però la cosa che va fatta, perché il teatro lo si fa tutti insieme, e loro hanno, naturalmente poi tra di loro c'è un gruppo che ha funzionato di più, c'è chi magari ha dato un piccolo contributo, ma tutti hanno dato un contributo e ogni contributo è stato sostanziale, già a partire dalla ricerca che è stata fatta inizialmente, proprio iconografica. Appunto, i ragazzi, le dicevo, hanno ideato e realizzato nelle loro mani una scenografia, che è uno spazio fatto di moduli, ma che poi alla fine è uno spazio non rappresentativo.

0: bello, molto interessante, emerge la cura, sì, in ogni settore. Per i costumi abbiamo avuto la collaborazione di Andrea Sorrentino, che è costumista eccellente, e in Italia già i costumisti sono un'eccellenza di loro. Adesso Andrea fa parte di quelli che sono davvero bravissimi, dei nostri costumisti bravissimi, e ha dato un contributo enorme anche nel guidare i ragazzi che hanno fatto i costumi nella direzione giusta. E devo dire, si è fatto scuola durante tutto il lavoro. Qui con me ci sono dei ragazzi che saluto.
1: Ah, bene.
0: C'è Alessandra, c'è Adriana, ma poi mi fa piacere, vabbè, Arianna Cela, Alessandra De Bernardi, Lorenzo Ivan, che si è dipinto il fondale, Elena Zenarelli, Thomas appunto Montanari, e hanno realizzato anche altri ragazzi: Cecilia Paola Antoni, Noemi Tropiani, Lucrezia, Chiara Della Serra. Insomma, adesso non li elenco tutti, ma a tutti, devo dire, bravi, ma anche per il senso di responsabilità e per il giudizio con cui hanno condotto tutta questa cosa. Ecco, siamo arrivati alla fine, stiamo per andare in scena, è stato un bel percorso.
1: Bene, allora io in realtà lei ci ha fatto un bel excursus, è entrata molto nei dettagli. Le faccio una domanda un po' più attinente proprio al suo corso. Il laboratorio di scenografia è una cosa che fa pensare anche molto a un lavoro di manualità, di ricerca non solo mentale, ma anche poi penso a un lavoro anche fisico. Com'è a tutt'oggi e qual è lo slancio da parte dei ragazzi nell'approcciarsi a questa disciplina così affascinante che sembra però un po' lontana, no? Invece è molto presente ancora oggi, proprio diciamo, il suo laboratorio è una testimonianza di quanto
0: Allora,
1: prenda ancora.
0: ha detto bene, sembra un po' lontana. Loro in realtà progettano in digitale, sono in grado di lavorare con i sistemi in digitale, ma a un certo punto bisogna fare le cose con le mani, e adorano fare questo. Ma io la faccio parlare, ecco, qui c'è Alessandra.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. No, guardi, è stata un'esperienza nuova, perché ovviamente ci siamo trovati di fronte studenti con abilità diverse, e sicuramente c'è chi è portato nel mondo pratico, invece c'è chi è portato nel digitale, e in base a chi aveva delle carenze ci si aiutava a vicenda, e anzi è stato un modo per imparare e insegnarci a vicenda cose che magari non sapevamo fare prima.
0: Hai capito come si aspettare?
1: Come non ho capito, professoressa?
0: Ha capito con chi ho a che
1: No,
0: fare.
1: infatti devo dire tanto di cappello a lei che le ha trasmesso ai ragazzi questa passione e per tramutarla poi in un lavoro, perché questo è importante dirlo, ma tanto di cappello anche ai ragazzi grazie ai quali vive ancora tutto questo. Io ricordo quindi che ci sarà la possibilità di assistere ovviamente allo spettacolo e anche al frutto, alla restituzione di questo lavoro che c'è stato al Teatro Arcobaleno il 3 giugno dalle ore 21 per le Notti Bianche di Dostoevskij con Diamara Ferrero e Paolo Mignelli, che sono anche gli adattatori del testo e i registi, e come abbiamo detto, un grazie particolare va proprio a questi ragazzi che hanno seguito questo corso a cura della professoressa Novella Tabili all'Accademia delle Belle Arti. Grazie ancora per essere stati con noi.
0: Mi faccio dire soltanto
1: Certo.
0: che chi voglia sapere qualcosa in più sull'Accademia, l'Accademia è un'istituzione molto, molto attiva nel tessuto culturale della città, chi voglia sapere qualcosa di più, il 13 giugno ci sarà l'Open Day, quindi qui a Via Ripetta è aperta al pubblico, sono aperte le nostre aule e quindi si potrà vedere quello che facciamo. Ecco.
1: Bene,
0: Grazie.
1: grazie veramente e alla prossima. Grazie professoressa.
0: Grazie, buona
1: Grazie,
0: giornata, un saluto
1: arrivederci.
0: a tutti.
1: Grazie.

E siamo rientrati dopo questa carrellata di classici italiani e ci rimaniamo un po' nel cantautorato italiano anche un po' datato. Lo facciamo ascoltando Lucio Battisti, però attenzione, qua infatti è partito Rino Gaetano. Lo facciamo ascoltando Lucio Battisti, però con dei brani che sì, sono assolutamente conosciuti per forza di cose, ma che però non sono così popular come magari tanti altri. Questa è Respirando.

0: Respirando, Lucio Battisti, quando sono le 11.37 abbiamo ancora dei bei 20 minuti da passare insieme. Vi ricordo che dopo di me ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Arador Cagliero, a seguire dalle 14 alle 16 la replica di Forno One con Fabrizio Forno e poi in diretta Puzzle con Gianluca Polverari fino alle 18, a seguire Rock Trotter con Eleonora Tagliafico fino alle 20. Dalle 20 alle 22 non ci sarà Cats and Jammer e chiuderemo con, ovviamente, le nostre playlist incredibili.
1: Due arance ancor più rosse.
0: E noi andiamo avanti e lo facciamo, l'abbiamo nominato prima, Rino Gaetano, questa è Escluso il cane.

Escluso il cane, Rino Gaetano, dicevamo, non una delle canzoni più famose di Rino Gaetano, ma forse per questo più interessante, piena di malinconia, se vogliamo dirlo.

da Lucio Dalla passiamo a Lucio Battisti, e lo facciamo con una pietra miliare del cantautorato italiano. Questa è Come profondo il mare.

0: Eh beh, dobbiamo dire qualcosa di questo brano. Come profondo il mare, dall'omonimo album, è il 1977 ed è il primo lavoro che Lucio Dalla scrive interamente, non solo per quanto riguarda la parte musicale, ma pensate un po', fino a quel momento Lucio Dalla non aveva pubblicato canzoni scritte da lui anche per quanto riguarda il testo. È il primo che pubblica e niente poco di meno che appunto Come profondo il mare.
1: E te rambotte di

Lo so, vorremmo tutti continuare ad ascoltare Disperato Erotico Stomp, ma radiofonicamente andiamo avanti, rimaniamo in quegli anni. Questa è del 1975, Antonello Venditti, compagno di scuola.

E con questa ci siamo strappati le vesti, chissà. Bene, le 11:56 siamo proprio arrivati alla fine di questa puntata di Rosso Malpelo. Io vi ricordo che tra poco troverete il podcast della puntata appena andata in onda. E tra l'altro rimanete sintonizzati per ascoltare, per continuare ad ascoltare il palinsesto di Radio Città Aperta. Vi lascio con il re del cantautorato italiano, sto parlando di Fabrizio De André, e lo facciamo con un album a cui io sono particolarmente affezionata, ovvero Anime Salve. Da questo ci ascoltiamo Le acciughe fanno il pallone. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina. Amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro. Passano sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno.

legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra.
1: In realtà avevo messo Fading Corners come primo brano, perché ha dato
0: la delicata questione di denaro.
2: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
3: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
4: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
5: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: 14.04 radiocittàaperta.it. Forno One riapre come ogni giovedì in diretta dalle 14 alle 16, due ore da trascorrere insieme al sottoscritto Fabrizio Mister Forno One. Vi ricordo 340 197 4468, questo è il numero da utilizzare per inviarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram e quindi interagire con la diretta del giovedì dalle 14. Vi ricordo che la trasmissione va anche in replica di lunedì, sempre a partire alle 14, e vi ricordo quello che avevo già preannunciato nel lancio della trasmissione, ossia che oggi avremo il piacere di un ospite in presenza che diciamo annuncio, ma adesso faccio anche parlare. Edoardo Liberati, ben arrivato.
1: Ciao Fabrizio, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora Edoardo, per tua informazione, noi ci eravamo sentiti a luglio di 2 anni fa, perché era il 25 luglio quando ti feci partecipare alla rubrica Ascolti Doc, ti costrinsi ad avere un tuo brano black del cuore da raccontarci.
1: Okay, okay.
0: E poi ci hai parlato del disco che appunto era uscito, e appunto oggi faremo la stessa cosa, cioè arriveremo a una chiacchieratina dopo aver ascoltato un estratto dal tuo in uscita lavoro, dovevo dire appena uscito, ma poi mi hai raccontato che ci sono dei problemi di uscita, quindi slitta di una settimanella questo disco. Il
1: esatto.
0: Disco si intitola Fading Corners, con il trio Synthetics Trio, che appunto è composto da Edoardo Liberati alla chitarra, Riccardo Gola al contrabbasso, una nostra vecchia conoscenza, e alla batteria Riccardo Marchese. Quindi a questo punto, prima di iniziare l'intervista canonica, è il caso di iniziare proprio con l'ascolto del brano che dà il titolo al lavoro e che è anche il primo della tracklist. Quindi ascoltiamoci per l'appunto il trio di Edoardo Liberati con il brano Fading Corners, che non trovo, bellissimo.

0: Edoardo Liberati, Synthetics Trio, Fading Corners, title track dell'album in uscita la settimana prossima, appunto Fading Corners, è un brano che diciamo ha la particolarità di essere con una chitarra acustica, anzi con una chitarra classica, perché il disco con la chitarra acustica era quello precedente.
1: Esatto.
0: E poi invece alla fine avremo un ascolto con la chitarra elettrica. Questo, come dire, altalenarsi di utilizzo di chitarre nasce da, per esempio in questo caso, addirittura il brano che dà il titolo all'album, c'è un valore particolare che hai voluto dare alla scelta di questa chitarra classica?
1: Sì, nel senso, mi piace molto quando ascolto un disco anche avere una palette di strumenti differenti, anche se voglio dire lo strumento chitarra rimane tale, però ovviamente sono strumenti molto diversi e ovviamente vanno ad influire sempre nel modo di suonarli. Quindi un conto è suonare una chitarra acustica, un conto è suonare una chitarra semiacustica, un conto è suonare una chitarra solid body elettrica, un conto è suonare una chitarra classica, ovviamente, quindi cambia molto. E scegliere, diciamo, questo brano come title track e appunto suonato con la classica è stato un pochino un caso. In realtà non è stata una scelta premeditata, perché inizialmente il brano l'ho scritto su chitarra elettrica e poi ho pensato di riportarlo su chitarra classica, rendendolo uno dei due brani, degli unici due brani del disco.
0: Delle anomalie, se vogliamo, insomma.
1: Esatto. E uno dei due brani del disco dove appunto ho suonato per intero la chitarra classica. E fatto curioso, nonostante insomma suono da circa 15 anni, non ho mai posseduto una chitarra classica in realtà, e l'ho comprata novembre o dicembre di quest'anno. Quindi una volta comprata ho scritto subito un brano del disco e poi ho deciso di fare questo con quello strumento, appunto. Quindi così, curioso il fatto che insomma, nonostante suono da tanti anni, non ho mai posseduto una bella chitarra classica.
0: Ah, ecco, il bella mi mancava, perché insomma, di solito uno una di queste tra le mani, anche rimediata in famiglia, anche quella con la quale magari hai iniziato.
1: In realtà no, ne ho avuta un'altra, ma non era una classica nel vero senso del termine, perché era tendente quasi a uno strumento acustico, quindi con un manico molto fine, un'action molto bassa, con poco suono acustico, mentre questa è proprio la classica classica, no? Mi verrebbe da dire la vera classica, no?
0: E quindi, diciamo, quindi è stata una scelta maturata, nel senso è qualcosa alla quale sei arrivato con un percorso.
1: Sì, diciamo, precedente. Prima non avevo mai magari sentito così tanto l'esigenza. Quando volevo uno strumento acustico suonavo la mia acustica, insomma, che continuo ad amare ovviamente alla follia.
0: Con le corde di metallo, tanto
1: esatto,
0: per far capire la differenza.
1: E corde di metallo. E poi, non ho, insomma, anche perché mi piace studiare chitarra classica, insomma, mi piace il repertorio classico anche, così per diletto. Studio, insomma, ho scelto di acquistare appunto una chitarra classica finalmente. E
0: una volta che l'hai scelta, che noi chiediamo il titolo dell'album,
1: infatti mi sembra
0: quello che ti è costata,
1: mi è sembrato giusto, insomma, dare fede a questa cosa,
0: enfasi.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, a proposito di questo disco, è talmente un'anteprima, fammi fare un po' lo sborone, perché ogni tanto bisogna anche godere di questi privilegi, che il player che in automatico genera la copertina dei dischi da cui sono tratti i brani che mandiamo in diretta, ovviamente è andato a pescare un'altra cosa leggendo.
1: Okay. E
0: infatti vedevo che non c'era corrispondenza tra il disco che ho in anteprima tra le mie mani e invece quello che è la copertina che mostra il display. Non abbiate paura, il disco c'è, ci sarà.
1: Esiste.
0: Dovete avere un po' di pazienza. Tra l'altro mi diceva Edoardo che è stato, diciamo, c'è stato qualche ritardo, ma per fortuna

0: fisiche, quindi il disco confermo quello che ha detto Fabrizio, esiste,
1: cioè in realtà io adesso vorrei sentirlo veramente dal player del CD, perché potrebbe essere pure una fregatura che mi hai dato solo la copertina.
0: Beh no dai, scherzo, non potrei.
1: E quindi?
0: E quindi uscirà il 12 ufficialmente, sempre se non ci saranno altri ritardi, ma insomma non credo e spero di no. Uscirà il 12 di giugno e insomma da lì in poi lo promuoveremo sia nel contesto di Roma che in altri contesti in Italia. Inizierà insomma un tour di promozione. La prima data, diciamo, che posso citare, che ho il piacere di citare, è il 1° luglio per il festival Orti Magici che si tiene a Piazza Vittorio.
1: Un posto molto carino, veramente una bomboniera di quelle in cui il raccoglimento che si crea tra pubblico e artisti è molto, molto intimo e molto coinvolgente.
0: Confermo, è un bellissimo contesto dove suonare e ascoltare musica, quindi se siete liberi il 1° giugno...
1: Primo luglio,
0: scusami, hai ragione, ci trovate lì, insomma.
1: Con tutte queste date del calendario.
0: Non ci si capisce più niente ormai.
1: Signora mia. E dove siamo arrivati con questo Fade in Corners, ovvero dove eravamo rimasti e che cosa è successo nel frattempo, perché 2 anni sono tanti.
0: Sì, certo, 2 anni sono tanti e ho notato con curiosità che sembra che ho quasi instaurato una sorta di pattern, ovvero pubblico un disco ogni 2 anni, perché il mio primo è stato pubblicato nel 2022, poi il mio secondo Turning Point che ho presentato con te nel 2024 e questo nel 2026, quindi un pattern biennale, diciamo, questa è già la prima cosa che mi ha incuriosito. L'altro pattern è che li registro d'inverno e li faccio uscire sempre a primavera, quindi però vi giuro che non è una cosa che faccio consciamente.
1: Beh, però sai, rinchiudersi nello studio quando fa freddo, secondo me, non è una cattiva
0: scalda,
1: idea.
0: Sì, ti scalda un pochino l'animo. E no, ovviamente dal mio ultimo disco Turning Point del 2024 sono successe tante cose, insomma ci sono stati dei cambiamenti e ho cercato di scrivere musica in una direzione che ovviamente potesse continuare quello che avevo già iniziato con il disco precedente, ma che ovviamente potesse apportare delle novità, diciamo, no? dal punto di vista compositivo. E sono molto molto soddisfatto del risultato di questo disco, in quanto lo reputo forse il disco, diciamo, migliore che sono riuscito a fare, e anche parlando dell'interplay generale che c'è stato tra noi musicisti che insomma abbiamo registrato questo disco, quindi parlo dei miei colleghi Riccardo Gola e Riccardo Marchese, insomma siamo rimasti tutti molto, molto contenti del risultato. E nulla, il disco ha 8 tracce in generale, in totale, di cui 7 sono originali, composizioni originali mie, e c'è un arrangiamento di un brano strafamoso che purtroppo non ho scritto io, perché altrimenti sarei probabilmente molto ricco
1: e non saresti qui a promuovere il disco.
0: Molto ricco e molto famoso, che è un brano di Elvis Presley, che...
1: Sì, infatti era la domanda che ti stavo per fare. Cioè ovviamente si nota subito, cioè sembra proprio l'elefante nella stanza, cioè sembra,
0: certo,
1: proprio tipo
0: spicca il fatto, sì.
1: Sembra quelle vignette della settimana enigmistica dov'è l'intruso, no? Ma in senso positivo, ovviamente. Cioè io una cosa che mi domando è non vedete il mio ospite, però vi assicuro che è un ragazzo, un ragazzetto, insomma, è bello giovincello.
0: Beh, ragazzetto.
1: Vabbè, comunque, insomma, sicuramente non sei dell'età di Elvis Presley.
0: Beh, no, quello no, dai.
1: Però ecco, vorrei arrivare a capire come le nuove generazioni si accostano a questi classici, se vogliamo, anche a questi monumenti, no? Perché probabilmente per una generazione intermedia, che potrebbe essere la mia, tra quella di Elvis e quella tua, magari ha un timore reverenziale, oppure ha una, come dire, un atteggiamento di particolare devozione nei confronti di questi nomi particolarmente altisonanti. Voi forse, voi giovani, potete permettervi il lusso di essere anche un pochettino meno cauti, potete essere anche più spudorati, adesso non so se il termine è adatto. Comunque in generale a me interessava capire intanto la scelta di questo in particolare e non, che ne so, di una canzone di Louis Armstrong, adesso
0: certo,
1: tanto per dire.
0: Certo.
1: In più non l'aver scelto, nonostante il tuo genere possa essere ricondotto al jazz, non aver scelto neanche uno standard di jazz.
0: Certo.
1: E poi in particolare che cosa succede quando appunto una persona che I suoi genitori manco si conoscevano quando è morto Elvis Presley, quindi stiamo parlando proprio di una cosa distante anni luce, però arrivano ad un

0: artista del genere, attraverso quale percorso, quale combinazione, quale effetto domino, insomma.
1: Sì, beh, è una domanda ovviamente interessante che ha una risposta anche abbastanza lunga, quindi cercherò di essere comunque conciso.
0: No, scusa, aspetta, te devo dire tutto. Devi essere
1: Sintetico. Esatto, mi ha rubato la battuta di bocca. Ma allora, questo brano l'ho scelto perché l'ho subito ricondotto a una modalità di esecuzione, no? Comunque a una possibilità di renderlo, tra virgolette, definiamo jazz, anche se in realtà, insomma, l'abbiamo fatto in una maniera molto particolare, quindi in realtà l'abbiamo reso quasi come un brano free, dove ovviamente c'erano dei vincoli all'interno del brano che ci siamo dati, perché non è free al 100%, 100%. Ma ovviamente abbiamo deciso di rispettare la melodia nella sua essenza e anche fondamentalmente l'armonia, però tutto quello che accade intorno, diciamo ogni parte della melodia, è preceduta da una parte free di improvvisazione dove ognuno di noi può prendere fondamentalmente il baluardo, no? Comunque
0: Il sopravvento,
1: il
0: diciamo.
1: sopravvento, può condurre la sua improvvisazione, no? Oppure ci può essere un intreccio dove magari nessuno conduce, no? Comunque si possono creare tantissime possibilità, tantissimi incastri, e la cosa bella è che è sempre, sempre diverso. Ogni giorno, ogni volta che lo suoniamo, è sempre completamente diverso rispetto alla volta precedente. Ritornando un pochino alla tua domanda. Non lo so, sicuramente vedendo anche io insegnando chitarra e vedendo generazioni diverse rispetto alla mia, quindi ragazzi adesso adolescenti,
0: Cioè,
1: no?
0: ci sono
1: Quindi
0: dei ragazzi più giovani di te?
1: sì,
0: Mamma mia, o te li
1: non
0: porti
1: sono così giovane.
0: benissimo, sono io
1: Beh,
0: che
1: allora mi
0: mi
1: dicono
0: vedo.
1: che me li porto bene, per fortuna. Spero di mantenere questo livello. Spero che tra un po' di anni, insomma, continuerò a portarmeli così. Speriamo.
0: Ti ho interrotto, dicevi appunto che i tuoi allievi.
1: Sì, è che comunque è raro vedere un ascolto di questo tipo, appunto, che va sui classici della musica, no? Perché comunque un brano del
0: Questo è
1: genere
0: proprio un
1: è un
0: evergreen.
1: evergreen, è vero, è un evergreen che ovviamente presenta delle difficoltà, perché in quanto evergreen pone l'asticella anche abbastanza alta, no? Nel senso che è un brano talmente conosciuto che va fatto in un modo, va cercato di fare in un modo originale, diciamo, no? O comunque va fatto in un modo che rispetterebbe la sua essenza.
0: Da quello che dicevi, cioè, questo scopo lo raggiungete proprio tornando al motivo, diciamo, al motivo che lo rende riconoscibile,
1: Certo.
0: però sentendovi autorizzati a partire poi per la tangente,
1: Certo.
0: l'importante è che voi tre a un certo punto ci vediamo laggiù e
1: Esatto.
0: ricordiamoci di Elvis che
1: Esatto.
0: ci guarda,
1: Esatto,
0: insomma.
1: esatto. Sì, praticamente la melodia è il faro, no? Fondamentalmente è il faro da seguire, la luce da seguire. Abbiamo ovviamente deciso di rispettarla e di non modificarla. Io ho deciso di non modificarla nella fase di arrangiamento, così come l'armonia, ho deciso di non toccarla perché è bellissima già di per sé, molto essenziale, ma molto molto dritta al punto. Però appunto ho deciso di creare delle novità all'interno di questo canovaccio, perché fondamentalmente è un canovaccio teatrale quasi, un pochino, no? Si potrebbe ricondurre un pochino al teatro questa cosa e nulla, è l'ultimo brano del disco in realtà, perché ci sono quei sette brani originali miei consecutivi e poi questo brano conclude il lavoro, insomma.
0: Una domanda banalissima. Tu prima dicevi che della tua discografia questo ti sembra un pochettino il disco, diciamo, della svolta, no?
1: Sì. Esatto.
0: Eppure era quello precedente che si chiama Turning Point. E che facciamo? Allora adesso la prossima volta parleremo del disco che uscirà dicendo che
1: È
0: invece
1: la
0: c'erano
1: nuova.
0: degli angoli nascosti.
1: Esatto. No, sì, diciamo che per un musicista ogni volta che, insomma, che pubblica un nuovo disco, un nuovo lavoro, si spera sempre che quello sia un pochino, no, il punto, tra virgolette, di svolta, che comunque questo disco possa apportare insomma, dei miglioramenti, no?
0: Aggiungere
1: Aggiungere,
0: qualcosa.
1: no? Comunque innovare sempre e continuare a ricercare. Quindi fare un disco per me è come mettere un punto a una fase della vita, anche in un certo senso, in piena simbiosi con la scrittura e con la maturazione strumentale che ognuno di noi, diciamo, porta avanti. E è proprio per questo che, diciamo, io lo reputo il lavoro comunque più maturo che ho fatto finora, perché sto vedendo una direzione e sono contento, diciamo, del risultato, sia dal punto di vista compositivo ma anche performativo, sia mio ma anche ovviamente del collettivo di noi tre, certo. Esatto, del trio.
0: Senti, una domanda che riguarda invece il packaging, come mm-hmm. dicono quelli bravi. C'è una bellissima foto in bianco e nero. Uh-huh. Mi sembra di riconoscere Riccardo, uno dei due, sembra?
1: No, in realtà quella foto l'ho scattata io, perché sono un appassionato di fotografia anche.
0: Dov'era?
1: Era a Londra. Era una foto che ho scattato a Londra 2 anni fa circa, una cosa del genere. Era in autunno-inverno di 2 anni fa. Erano due persone che ho incontrato.
0: No,
1: stavo...
0: perché quello di sinistra, adesso lo vedo, è un po' troppo cicciotto per essere Riccardo Gola. Però insomma, la mole,
1: l'altezza,
0: diciamo, un pochino di barba, la costituzione, sì, sì, mi poteva trarre in inganno. Però l'altro mi sembrava troppo vecchio per essere il batterista.
1: Il batterista.
0: Era,
1: sì,
0: qualcosa,
1: sì,
0: che non mi quadrava.
1: Sì, sì. No, una foto che ho scattato a Londra, così come la foto che è l'adesivo del disco fisico, anche quella è la foto che forse ho scattato anche lo stesso giorno, solo che era notte.
0: Questo passante davanti,
1: sì.
0: Che cos'è? Un bar? Un,
1: sì, ero,
0: un
1: seduto,
0: diner.
1: Ero seduto dentro un pub a mangiare e stavo scattando nel frattempo, perché mi stavo divertendo, perché fuori c'era una bella prospettiva, e è passato questo ragazzo abbastanza velocemente di corsa, e avevo, insomma, la velocità dell'otturatore abbastanza bassa, quindi ho fatto l'effetto sfocato. E dietro di lui c'è un bar, c'è una sorta di takeaway.
0: Che orario fosse, oppure insomma, cioè, è un po' inquietante vedere questo posto deserto.
1: Sì, sì, sì, sì, era una via abbastanza buia, diciamo, però era molto atmosferico, quindi mi era piaciuto scegliere queste due foto, entrambe a Londra, per realtà, insomma, così è stato anche un caso in un certo senso.
0: E invece volevo chiederti, al di là della tua, ovviamente, dominante attività di solista, di band leader, ci sono altri progetti nei quali ti trovi attualmente coinvolto, qualcosa che, diciamo, prevedi di fare in parallelo o integrando il lavoro di questo trio?
1: Sì, certo, ovviamente cerco di portare avanti anche altri progetti, o comunque sono coinvolto anche in altri progetti. Da poco ho cominciato a collaborare con un quartetto di musicisti principalmente stabiliti nella zona di Formia. Questo gruppo si chiama Tetrad Quartet e abbiamo cominciato a suonare. Il progetto già esisteva, io sono subentrato un pochino in corsa, e abbiamo fatto da poco un concerto a Siviglia, abbiamo suonato a Roma al Gregoris, e abbiamo insomma in cantiere di fare un disco, perché è un collettivo, quindi non sono l'unico scrittore, diciamo, del gruppo. Ovviamente anche i musicisti con cui suono sono bravissimi, eccelsi compositori, però essendo il mio progetto la musica viene da me, insomma. E quindi niente, questo è un progetto in cantiere che si chiama Tetra Quartet, e poi ho anche altri progetti, magari alcuni legati più a eventi o comunque concerti live. Per esempio ho un Hammond Trio con cui avrò qualche concerto tra poco, uno il 25 giugno e uno il 3 settembre, già fissati qui a Roma. Con quel gruppo, il gruppo è molto diverso, diciamo, a livello stilistico, perché facciamo più una cosa tendente al groovy, quindi brani di John Scofield.
0: Quindi, diciamo, in quel caso la chitarra acustica e la chitarra classica stanno a casa.
1: Sì, non sarebbero proprio l'ideale, o comunque bisognerebbe un attimo riflettere su come
0: abbiamo
1: inserirle.
0: Già avuto a che fare con Love Me Tender, non ci complichiamo troppo la vita.
1: Esatto, esatto. E quindi fondamentalmente questo, ecco. Poi ovviamente ci sono anche altre situazioni che porto avanti, ma anche cose magari più occasionali, ecco, diciamo.
0: E ovviamente ci sono le varie pagine dei social che servono per sapere questa tentacolare,
1: esatto, questo...
0: attività, dove ti porta e dove è possibile intercettarti,
1: certo,
0: prossimamente.
1: Certo.
0: Senti, un piccolo accenno al brano con il quale inevitabilmente ci approcciamo a chiudere il nostro racconto, Future Memories. Mm-hmm. quanto conta appunto il ricordo, anche se diciamo proiettato nel futuro, nel senso che Future Memories mi fa pensare che è come se fosse qualcosa che sta succedendo e che lascia una traccia alla quale ti potrai rifare un domani, no? Mm-hmm. Non so se è questo il principio o comunque se c'è qualcosa che ti porta ad avere, a considerare particolarmente evocativo il concetto di ricordo e di memoria, insomma.
1: Certo, ovviamente il ricordo o comunque tutta l'esperienza pregressa di un musicista, gli ascolti, no? Per esempio, sono tutte cose che insomma sono fondamentali, che io stesso diciamo reputo fondamentali e alle quali molte volte sono anche molto legato, cioè io ricordo determinate fasi della mia vita in cui ascoltavo una determinata cosa o magari studiavo, no? Ero interessato a un'altra, non lo so, io ho cominciato ad ascoltare musica con i Queen, quindi ricordo benissimo il primo momento in cui ho ascoltato un primo brano dei Queen.
0: Che
1: e poi
0: è stato Bohemian Rhapsody?
1: No, era A Kind of Magic.
0: Ah.
1: Casualmente è capitato A Kind of Magic e io da quel punto sono rimasto completamente folgorato, perché veramente reputo quel brano e quel gruppo veramente un cambio di vita, perché chissà se non avessi ascoltato i Queen.
0: Un turning point.
1: Esatto, un turning point.
0: Ma ti succede anche con i luoghi?
1: Sì, sì.
0: Che ti suscitano, diciamo, immediatamente, come un profumo. A me capita.
1: Sì.
0: A me capita scendere. Spesso io, quando vado nelle case degli altri, a scendere me la faccio a piedi, perché mi piace sentire nei pianerottoli se arriva qualche odore di qualche,
1: certo,
0: qualche cucina o qualche, certo, mobilio, certo. E certe volte mi scattano delle associazioni mentali clamorose.
1: Certo, certo. No, beh, le case anche hanno degli odori, no, particolari, unici, no? Quasi. Sì, diciamo anche con i luoghi, però ovviamente il luogo entra, diciamo, direttamente nella fase, no? nel periodo, nella fase temporale, quindi è tutto un pochino connesso anche in un certo senso. Però quindi niente, tutti questi ricordi, queste cose le custodisco, le porto con me con grande felicità, con grande gioia, no? Quindi,
0: e questi ricordi futuri invece, cioè, questa è la cosa che mi fa un po' strano, cioè pensare che tu è come se stessi interpretando, forse è una conseguenza del fatto che lo consideri un momento di svolta per quello che ti riguarda, questo punto della tua carriera, e quindi è come se considerassi quello che sta accadendo qualche cosa che inevitabilmente alla quale inevitabilmente ti riferirai nel futuro, forse.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: sì,
0: una conseguenza.
1: Sì, nel senso che qualsiasi brano, qualsiasi disco, sia del mio, diciamo, che ho fatto, che anche che ho ascoltato, continua a svilupparsi in futuro. È per quello che memorie, però future, no? Future memories, nel senso che se io riascolto un brano dei Queen, un altro brano, e soprattutto magari alle volte mi trovo ad insegnarli, io rientro in quella dimensione e continuo ad apprezzare questi brani sempre di più.
0: Con un,
1: no?
0: gusto diverso.
1: Sempre con un gusto diverso, è sempre è incredibile.
0: Beh, perché ovviamente nel frattempo sei cambiato, no? Siamo,
1: sì,
0: cambiati tutti.
1: È bello suonare dei brani che appunto un tempo, no, ascoltavo, con i quali sono cresciuto, e studiarli e insegnarli e trasmettere, no, la bellezza dietro queste cose. È per quello che sono delle cose anche future, perché continuano e continueranno, no, sempre a svilupparsi.
0: Anche perché poi penso che uno un pochettino si deve, cioè se lo deve anche un po' apparecchiare questo futuro quando è possibile, quindi sapere che quello che stai facendo lascia un segno, ti cambia anche il modo in cui magari l'attenzione con il quale agire, l'attenzione con la quale parlare con il prossimo.
1: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Poi succederà pure che qua in mezzo ci sta un titolo che invece ha aperto una rivista inglese ed è venuto sto titolo e ha detto va bene qui. Diciamo che è bello anche, come dire, scegliere non tanto in base a quello che evoca il brano, ma in quello che nel momento in cui devi dargli un titolo,
1: sì,
0: sta succedendo.
1: Sì,
0: no?
1: Infatti ci sono due brani del disco che hanno un titolo molto forte, che si collega uno a un evento e l'altro in realtà a un caso particolare di un animale, perché infatti il brano si chiama Lonely Whale Song. Però insomma, magari se volete sapere queste storie, cosa c'è dietro
0: al concerto, le racconterà,
1: o al concerto o magari qualche intervista, qualche altra,
0: lasciamo qualcosa pure agli altri, no?
1: Sì. Se no mi brucio tutte le cose che devo raccontare.
0: Vabbè che sono in anteprima, insomma lasciamo il piacere della scoperta anche a chi verrà dopo di noi.
1: Certo.
0: Allora, sono le 14.37. Intanto, a beneficio di Edoardo Liberati, nostro ospite in studio, e di chi ci ascolta, tenete presente che a breve sarà disponibile un podcast relativo a questa mezz'oretta di chiacchiere con il nostro ospite Edoardo Liberati, giovane ma ormai esperto chitarrista, con il suo trio che appunto porta il nome di Synthetics Trio, con Riccardo Gola al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria. Album in uscita il prossimo 12 di maggio, di giugno, abbiamo detto tutti.
1: Ormai siamo entrati, manca dicembre, pallone, forse.
0: Sì, sì, meglio, noi passiamo anche ai ricordi futuri, ovviamente. Esatto. E appunto ci sarà questo podcast nel quale troverete sia le nostre chiacchiere che ovviamente i brani, quello di apertura Fading Corners e il brano con il quale salutiamo e ringraziamo di nuovo Edoardo, ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che stai creando, e quindi ci salutiamo con l'ascolto di questo secondo estratto dall'album Fading Corners. Il brano si intitola per l'appunto Future Corners.

0: migrants looting the land, the tentacles of the local elite, neighboring responsibility, corporations mining, the World Bank and the IMF. Tell them, talk about the blood. Talk about the blood. Vanishing visions, scarcely strangling the givers with everything to lose. The censorship, the dank jail cell, tell them. Talk about it, the blood. The death machines in our palms. Scrolling the death machines in our palms. Tell them. Talk about it. Talk about the blood.
1: :48 in diretta per quello che riguarda giovedì 4 giugno 2026, Forno One. La replica sarà di lunedì, quindi a questo punto sarà l'8 di giugno. Forno One, che ha ospitato nella prima mezz'ora della trasmissione il chitarrista Edoardo Liberati in occasione della imminente uscita di questo Fading Corners in trio, Synthetics Trio si chiama il disco. Fading Corners e la band Synthetic Trio, vi ricordo, 1 luglio dal vivo per la presentazione qui a Roma agli Orti Sallustiani di lì a Piazza Vittorio, facile da trovare. E come spesso ci accade, dopo l'ospite arriva una novità fresca di uscita. Asia Monet, vecchia conoscenza di questi microfoni, aveva pubblicato un buon disco già qualche tempo fa, che avevamo promosso in questa stessa circostanza, When the Poets Do What They Do. Continua con questo mescolamento di vari generi, dal gospel allo spoken word, all'hip hop, al funk, al blues, ovviamente molto impegno politico. Questo pezzo in particolare si chiama For the Congo e non parla ovviamente delle epidemie, ma parla proprio delle problematiche legate al post-colonialismo. E sempre per rimanere in ambito di novità, ma non è una novità assoluta perché l'abbiamo presentato la settimana scorsa con una lunga e succosa intervista, è il momento di tornare a Paramount Quartet, il disco di Joe Lovano che abbiamo presentato appunto intervistando il sassofonista, andandolo a pescare a New York. Quindi torniamo ad ascoltare il suo quartetto con un estratto da questo nuovo lavoro. Il brano si intitola Congregation, Joe Lovano.
2: You are listening to Jazz Radio, Chita Ateta.

Giolovano Paramount Quartet con il brano Congregation. Vi ricordo i nomi dei appartenenti al quartetto: Julian Lajala chitarra, Asante Santi Debriano al contrabbasso, Will Calhoun alla batteria. E per chi volesse, appunto, potete andarvi a ripescare nella sezione interviste quello che abbiamo combinato la settimana scorsa, quando ci ha dedicato una mezz'oretta Giolovano proprio in occasione dell'uscita di questo importante, prezioso album per la ECM. E a proposito di interviste internazionali, vi comunico che all'inizio della seconda parte della nostra puntata di oggi, quindi intorno alle 15 e qualcosa, andrà in onda un'intervista che abbiamo fatto alla flautista e cantante, appunto un altro colpaccio, se vi potete permettere questo momento di vanità. E si tratta di Naysam Jalal, un importante flautista, cantante di world music, se mai ce n'è una, che appunto abbiamo raggiunto perché è da poco uscito il suo nuovo lavoro, Landscape of Eternity, che costituirà la l'ossatura della prima parte della seconda ora del nostro programma, che come spesso accade è costellato anche da piccoli omaggi che coincidono appunto con date importanti che cadono nella settimana di programmazione. Stavolta la nostra attenzione è caduta su Ronnie Wood, che lo scorso 1° giugno ha compiuto 79 anni. È un personaggio che io trovo di una simpatia veramente disarmante, e qualsiasi cosa abbia suonato nella sua lunga ed onorata carriera lo reputo molto molto, come dire, interessante e degno di attenzione. Quindi, per fargli tanti auguri, sicuramente intanto sentiamo questo brano del suo repertorio da solista, e poi vediamo se nella seconda metà arriverà il tempo a sufficienza, ci ascolteremo anche un altro pezzo da lui scritto e composto, che io non perdo occasione per proporre nelle mie trasmissioni. Questa è I Got Lost When I Found You, successivamente al quale arrivano gli spot di metà trasmissione e poi l'intervista, come dicevamo, a Naysam Jalal. E partiamo senza dubbio alcuno.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Radio Città Aperta.
5: You are listening to Radio Città Aperta.

0: E questa era la radio edit del brano Tears in Delhi's Fog, che è il brano di apertura dell'album di Naysam Jalal, che stiamo presentando grazie ad una intervista che abbiamo ottenuto la settimana scorsa, intervista per la quale vengo aiutato dalla collega Vanessa, che appunto con il suo programma Next Generation ogni martedì fa compagnia a partire dalle ore 20, quindi grazie Vanessa per la tua presenza.
1: Ecco.
0: Allora, cominciamo con l'ascolto di questa intervista che appunto commetteremo insieme. Naysam Jalal, hai appena pubblicato un nuovo album. Grazie per essere con noi a Radio Città Aperta.
1: Con grande piacere.
0: L'album si intitola Landscape of Eternity ed è stato ispirato, si tratta quasi di un racconto musicale riguardante la tua esperienza in India, da sola, per parecchie settimane, senza nessun viaggio organizzato.
1: Ovviamente, nessun tour organizzato in India, stavo per conto mio.
0: E come è successo? Come sei arrivata a questa decisione?
1: Ho cercato di scoprire quale sia l'anima della musica indostana, lo spirito di quella musica e qual è il rapporto con il paesaggio, dell'ambiente naturale e della musica indostana.
0: E lì ci hai trascorso molto tempo, laggiù?
1: Sì, alcuni mesi. Ho viaggiato fino al cuore profondo di quella tradizione, fino alla musica classica dell'India del Nord. C'è una relazione tra natura, musica e spiritualità. La relazione è stata molto, molto stretta tra musica e natura, molto importante. Non potevo davvero comprendere questa musica, anche se ho ascoltato questa musica tradizionale per 20 anni, a meno che non fossi andata sul posto per scoprire le connessioni tra musica e natura. È stato davvero potente esserci e comprendere la musica attraverso il paesaggio.
0: Quindi intendi dire che si tratta di qualcosa di cui solo se ne fa esperienza diretta riesci davvero a capire?
1: Esattamente.
0: Guarda, sono stato anch'io una volta, solo una volta in India per un brevissimo periodo ed era nel sud. E i pochi giorni che vi ho trascorso sono stati un miscuglio di grande shock e di attrazione, fascino. Secondo te è qualcosa che continua anche nei soggiorni più lunghi o solo è dovuto all'impatto iniziale?
1: Beh, penso che lo shock sia dovuto alla povertà. Ho però viaggiato parecchio prima. Non era il mio primo viaggio in India. Penso che se fossi preparata, ciò che mi ha scioccata davvero è stato il paradosso nel rispettare così tanto la natura e non averne quasi per niente verso la vita umana. È qualcosa che non riesco a capire. Gli indù possono stare giorni e giorni a prendersi cura degli alberi, perché alcune specie di alberi sono sacri. Per fare un esempio, se un albero sorge lungo il tracciato previsto per una strada in costruzione, la strada andrà costruita altrove, perché non si può abbattere l'albero. Certain trees which are sacred. Like for example, if the tree is in the middle of a way and you want to build a road, you will build the road from one part and another part, but you cannot cut the tree. So there is a diversion to keep the tree alive. Quindi fanno una deviazione per salvare l'albero. Sì. È molto importante mantenere in vita l'albero, ma se sali sulla metro a Mumbai ed è sovraffollata, puoi anche morire, puoi soffocare senza che la cosa riguardi gli altri. È un vero paradosso, come ce ne sono tanti altri in India, ma il vero motivo per cui mi trovavo in India era proprio la musica. The reason why I was going to India was really the music. You were talking about
0: Prima parlavi dei tanti legami in India tra musica e natura.
1: E la spiritualità.
0: Sì. Sì, sì, ma quali sono i legami tra la musica indiana e il resto della musica che fa parte del tuo repertorio, che è di origine araba? E quali sono le principali differenze, secondo te?
1: Oh, il mio repertorio non è arabo, il mio repertorio è la mia musica.
0: Sì, sì, sì, scusami, per quello che riguarda l'ispirazione. Forse l'origine proviene da culture differenti.
1: Ci sono molte cose in comune, come l'impronta modale, il sistema musicale modale, ma c'è qualcosa di veramente speciale nella musica indostana ed è la tanpura, che viene usata come bordone, che c'è anche nella musica araba, ma quel ruolo viene svolto dal contrabbasso o dal violino, mentre in India hanno uno strumento specifico per quella funzione ed è la tampura. Molto potente, il suono della tampura ha un forte potere di guarigione.
0: Dal punto di vista del tuo strumento, ossia il flauto, la musica indiana necessita dell'utilizzo di una tecnica particolare, di un approccio differente?

0: canta all'interno. Poi ho studiato la tabla e il canto kayal, ma la mia scelta è sempre di mantenere il mio flauto e provare ad adattarlo al linguaggio da cui sono ispirata.
1: Il tuo stile, molto tipico, caratteristico e facile da riconoscere, prevede l'uso di voce e flauto allo stesso tempo. Pensi che si adatti bene questo stile alla musica indostana o hai creato tu una forma di fusione?
0: Non saprei, ma posso dirti che ai musicisti indostani è piaciuto.
1: Insomma, è quello che conta. Qualche mese fa hai presentato l'album dalle parti di Venezia. Si è trattato di un'anteprima?
0: In realtà ho suonato a Mestre, ma non questa musica. Ho suonato un altro repertorio. Mi piacerebbe molto suonare questa musica in Italia.
1: E riuscirai ad eseguirla quando tornerai a breve, il prossimo 7 giugno, al Novara Jazz Festival?
0: No, anche il prossimo 7 giugno suonerò altra musica, la stessa eseguita a Mestre.
1: Forse perché la band che ti porti dietro è differente da quella che ha suonato sul disco?
0: Sì, come dicevo, mi piacerebbe molto suonare questa musica in Italia.
1: Ma il disco è stato già presentato da qualche parte quando è stato pubblicato?
0: Sì, certamente, lo abbiamo presentato in Lussemburgo, in Francia, Germania e ora lo suoneremo in Portogallo.
1: Con gli stessi musicisti, la stessa formazione del disco?
0: Sì.
1: Ok, forse faccio una semplificazione esagerata parlando di approccio orientale, generalizzando un po' troppo, ma il mood jazzistico della tua musica si combina perfettamente con le fragranze e i sapori di quest'altra musica dall'approccio orientale. Chi sono i musicisti principali da entrambe le parti, l'occidentale e l'orientale, che ti hanno maggiormente ispirato?
0: Beh, mi piace molto Hari Prasad Chaurasia, un flautista indiano. Poi amo molti cantanti come
1: Bismillah Khan, Lakshmi, Sankar, Lata Mangeshkar e Bromsem Joshi. Questi sono quelli che ci ha detto Naissam Jalal.
0: Nel jazz adoro John Coltrane, ma anche Ellis Coltrane e Pharoah Sanders. Amo la loro musica e sono molto ispirata dalle loro opere.
1: Non sarà un caso, ma hai menzionato tre musicisti il cui lato mistico è molto profondo.
0: Sicuramente. Penso che il legame con la spiritualità è molto importante per me e quando ascolto musica questo aspetto mistico mi colpisce e mi affascina.
1: Ok, quali sono quindi i tuoi progetti per il futuro? Ovviamente hai di fronte una lunga estate da affrontare, ma stai già pensando a materiale nuovo oppure sei totalmente assorbita dal tour e da questo recente album?
0: Sì, sto lavorando a qualcosa di nuovo, ma ora è un po' prematuro parlarne. C'è un nuovo progetto, recentemente ho viaggiato molto in Senegal, la Reunion, e sono molto interessata alla musica degli afrodiscendenti.
1: E io immagino anche che tu sia interessata alla loro spiritualità. Prova adesso a fare una specie di spot, una specie di pubblicità commerciale del tuo album Landscape of Eternity. Qualche parola per raccontare quale sia stato il tuo scopo o insomma le intenzioni del progetto.

0: avuto la possibilità di lavorare con una fondazione che mi ha chiesto se volessi creare musica originale, viaggiare per esplorare la tradizione per questa nuova musica, e loro l'avrebbero finanziata. Quindi quando mi hanno detto così sapevo già che sarei andata in India, perché è lì che volevo andare da tanti anni, e quando ero lì, dove sono stata per molti mesi, mi sono sempre detta che non volevo avere la pretesa di suonare la musica indostana, perché non sarei mai stata una musicista indostana, nemmeno studiando, imparando, viaggiando ed entrandoci nel profondo, perché ci sarebbe voluta una vita intera, e forse nemmeno una vita intera sarebbe stata sufficiente. Per cui allo stesso tempo ho provato a capire come questo viaggio potesse risuonare dentro di me, questa forma di saggezza, perché in ogni paese, in ogni cultura, in ogni musica c'è saggezza. Quindi ho cercato di capire la saggezza della musica indostana, vedere fino a che punto fosse in relazione con la mia persona nel creare la mia musica al di fuori di questa esperienza. Quindi dopo aver trascorso così tanti mesi ho capito che avrei creato landscapes, paesaggi.
1: Infatti penso che il titolo che hai scelto esprima perfettamente quello che poi si andrà a sentire con l'ascolto. E con esso appunto si riceve una specie di spiegazione del titolo.
0: Ogni brano, ogni composizione è un paesaggio.
1: C'è qualche musicista anche del passato con cui vorresti suonare? Prima hai menzionato John Coltrane. Parlo di musicista presente, vivente o passato?
0: Del passato sicuramente vorrei suonare con John Coltrane e Alice Coltrane, ma anche con Dimi Mintaba, una grande cantante della Mauritania.
1: Qui insomma ci sembra un indizio su quello che stai pensando come progetto futuro, suppongo, musica africana.
0: In realtà ascolto Dimi da molti anni, fa parte di me da molto tempo.
1: Quindi possiamo pensare che tu sia una specie di spugna che assorbe musica e dopo averla filtrata esce fuori qualcosa di completamente tuo.
0: Esattamente, si tratta di un'ottima descrizione.
1: Allora, non so che dire, insomma, spero di avere presto nel futuro nuove opportunità di ascoltarti, magari dal vivo.
0: Grazie mille.
1: Torniamo a ringraziare la nostra ospite Nahis Amjalal e ovviamente anche Vanessa che mi ha cortesemente aiutato nella stesura di questa intervista, e ci lasciamo con l'ascolto di un secondo estratto da questo Landscape of Eternity, un'altra radio edit, sono brani sempre molto corposi. Il brano è il secondo del disco, si intitola Bath of Forgiveness in the Moonlight. Nahis Amjalal.

15:37, radiocittaperta.it, Forno One, giovedì 4 di giugno del 2026. Ringraziamo nuovamente la mia collaboratrice preziosissima per oggi, Vanessa, che ha collaborato nella stesura, nell'overdubbing dell'intervista che abbiamo effettuato con la flautista e vocalist Naissam Jalal in occasione dell'uscita del suo lavoro. In realtà è uscito un paio di mesetti fa, ma per esigenze proprio di incastri nel riuscire a trovarla disponibile dalle nostre parti, l'abbiamo intervistata a un paio di mesi di distanza dall'uscita di questo Landscape of Eternity. E per rimanere in ambito di novità discografiche, questa invece di fine maggio, il terzo album da solista del trombettista scozzese ma bravo Malcolm Strachan. Lui aveva già suonato anche con i Jamiroquai negli anni 10 del 2000. E per rimanere invece a cose che succederanno prossimamente, questo sabato al Monk, quindi parliamo del 6 giugno, col concerto presto, ricordatevi che sono concerti che iniziano alle 19, ci sarà una parte, la parte del leone la farà il duo di impro prog jazzcore Tatsuya Yoshida e Risa Takeda, ma a noi fa piacere, da nazionalisti e autarchici quali siamo, ricordare che in apertura di serata Riccardo Gola, precedentemente menzionato come membro del gruppo Synthetics Trio del nostro ospite Edoardo Liberati, in questo caso in qualità di titolare del quartetto di Avant Jazz Botanica, si esibirà appunto come gruppo spalla sabato 6 giugno alle 19 al Monk qui a Roma, via Giuseppe Mirri. Non avendo ancora materiale pronto di questo progetto che si chiama Botanica, ci è stato suggerito di utilizzare un brano di Riccardo Gola dal suo precedente lavoro intitolato Cosmonauta, che anche lui presentò qui in radio, e quindi ascoltiamoci questa RAL 5001, Riccardo Gola.

RAL 5001, questo è il brano di Riccardo Gola che abbiamo scelto a rappresentanza dell'artista titolare di questo progetto Botanica, Riccardo Gola, Federico D'Angelo, Ruggero Fornari, Giovanni Iacovella, che si esibiranno live sabato 6 giugno al Monk qui a Roma, via Giuseppe Mirri 35 alle ore 19, come diciamo apertura del live di Tatsuya Yoshida e Risa Takeda. Passiamo adesso ad un'altra novità fresca di stampa. Brian Jackson lega il suo nome, grande pianista, lega il suo nome alla figura di Gil Scott Heron, di cui è stato coautore, braccio destro, insomma, dividevano il palco insieme, anche se poi il frontman era ovviamente Gil Scott Heron. Bene, recentemente è stato pubblicato un album. E dunque il titolo è comunque il brano che volevo farvi sentire, riletto appunto da Brian Jackson da solo, tratto dal repertorio di Gil Scott Heron, è la celebre, diciamo forse il brano più famoso, The Revolution Will Not Be Televised. L'album si intitola Now More Than Ever.

Eccoci qui, siamo addirittura d'arrivo 15:56 per chi ascolta la diretta di giovedì 4 giugno 2027 e sempre per rimanere in ambito di spettacoli dal vivo ai quali a breve potremo assistere e sempre per rimanere in ambito di concerti presto, che sono quelli che il sottoscritto preferisce, vi ricordo che domenica 7 giugno alle ore 19:30 in un posto secondo me molto bello che è Villa Lazzaroni su via Appia Nuova, è un posto molto accogliente con un bellissimo palco, un suono veramente non frequentemente ritrovabile a livello di qualità su molti palcoscenici anche di maggior prestigio, quindi siamo particolarmente contenti di annunciare alle 19:30 il concerto di Trio Azul con Marcello Allulli sax tenore, Javier Moreno Sanchez al contrabbasso ed Ermanno Barona alla batteria. Di questo trio abbiamo ascoltato un brano registrato dal vivo alla Reale Accademia di Spagna qui a Roma, brano che porta un titolo, si chiama Madrid, quindi praticamente è proprio la testimonianza di questo incontro musicale tra Spagna e Italia rappresentato da questo concerto che vi raccomando di non perdere. Così come vi raccomando di non perdere il resto del palinsesto del giovedì, che prevede dopo di me Artista alla Vista con Narrador Callejero e Night Toys con Dario Pizzetti e poi le selezioni musicali per tutta la notte. Per chi invece ascoltasse la replica di lunedì, dopo di me troverà Puzzle con Gianluca Polverari, Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e Cats and Jammer con Miro Barsa. Avevo annunciato che avrei trovato il tempo, anche proprio per il rotto della cuffia, di ricordare con un secondo brano il festeggiato di oggi, che appunto ha fatto gli anni l'altro giorno, il primo di giugno, Ronnie Wood, per il quale appunto ricordiamo anche che è previsto un live, unica data italiana, il 17 luglio nell'ambito del Lucca Summer Festival. Ebbene, il brano con il quale ci congediamo da voi, dandovi appuntamento la prossima settimana per un nuovo appuntamento con Forno One e per chi vorrà il martedì con la Bottega del Forno, con un brano dei Faces, un gruppo storico di cui faceva parte Ronnie Wood insieme al grande Rod Stewart. Questa la canta proprio Ronnie Wood e il brano è la bellissima Hoo La La. Buon proseguimento di ascolto.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

Terra chiama umano, in un giro tondo dove ci teniamo tutti per la mano. Coscienza e spiritualità, seduti per terra, su un prato o su di un comodo divano. Terra chiama umano e la sua umanità, dal mare che ci circonda, dalla sfera così bella e così rotonda. Alberi che danno aria, un'ape che impollina un fiore. Tutto va avanti per amore. Terra così varia, terra straordinaria. Chi scruta dalla nave l'orizzonte, da un punto all'altro trasportati da Caronte. Terra chiama umano. L'inverno sciolto nella neve, chi vuole e che invece deve. Terra che dà tutto e non si trattiene. Cercami negli agricoltori, cercami nelle piante e nei suoi colori. Decisa ad aiutare, decisa ad ospitare l'estate e il suo calore, il volo e ogni suo planare. Trovami nei canti indiani, trovami nel bosco e nei suoi rami, in un lupo che ulula alla luna. Trovami in chi non inneggia la fortuna. Risiedo sempre qua, giro intorno al sole. Il mio è un moto di rivoluzione, e anche se non sembra, so sempre in movimento, impercettibile ma costante. Ascolto ogni gioia, ogni lamento, ascolto il canto e assorbo il pianto. Nella pioggia per coltivare, nell'arcobaleno per ammirare, ascoltami in ogni momento. Nel cielo e nelle nuvole, Michelangelo è l'arte senza cupole. Terra chiama umano, un contatto millenario, tutto riverso in un meraviglioso scenario. Una mamma che tiene nelle braccia e sorride al suo bambino. Ascoltami nello scorrere di un fiume, la sua percorrenza. Ascoltami nella complessità della pazienza. Trovami nei ragazzini che giocano a nascondino. Pacciamama. La terra vuole pace e non approva nessuna guerra. Rispetta, comprendi e ama.

0: Eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, un ospite speciale dall'altra parte del mondo, da Santa Lucia, un'isola caraibica, Taj Weekes, benvenuto.
1: We're back with a new episode of Artista alla Vista, and today we are happy.

0: Eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista, un amico, una leggenda della reggae music, un artista a tutto tondo, Brusco, benvenuto Giovanni.
1: Grande, grazie mille, ciao.
0: Eccoci qua, Radio Città Aperta, diciamo occasione meravigliosa per scambiare due chiacchiere, per raccontare un po' di vita al giorno d'oggi e tu, no, nel miglior modo, poi l'hai fatto anche secondo tanta gente che ti segue e ti vuole bene, album nuovo dal titolo Croccante. Non poco, che ci puoi dire? Ecco, questa croccantezza anche in fase estiva, ecco, primavera, così l'hai pensato magari prima, ti è venuto come sempre, ecco, sul tuo flow andando, come è uscita questa idea? Dai, cominciamo da qua.
1: Ma della croccantezza? Ah, vabbè,
0: Come no, anche del titolo
1: allora,
0: del.
1: guarda, cioè ti dico una cosa che è proprio così, ti uccide subito tutto. Praticamente, cioè, io allora ho deciso che il mio prossimo vero investimento sarà trovare un titolista che mi aiuta a dare i titoli ai miei prossimi album, perché cioè, c'ho dei titoli di merda di tutti i miei album passati, cioè nella mia percezione, poi la gente dà paura, ma a me proprio, guarda, c'ho i titoli proprio che non. E quindi ogni volta pure qua ci siamo scervellati, ho pure provato a chiedere a ChatGPT, ma come lo posso chiamare? Gli ho detto tutte le prompt varie, oh, guarda che sto disco parla della semplicità, le cose, no? Le piccole gioie, le emozioni, i fallimenti, niente, tutte robe di merda. Alla fine, cosa che ho fatto anche in passato, più una canzone del disco, più o meno, diciamo, random, e chiamo il disco, do il titolo al disco con quella stessa canzone. Questa cosa l'ho fatta con Amore Vero, con qual era quello prima? Mappamondo, che è quello che ho fatto prima di questo, poi fino all'alba, ho dato titolo. Così. E quando non ho dato i titoli delle canzoni, ho dei titoli di merda. Uno si chiama Si fa presto a dire puttini puttini
0: Come
1: brusco, ma
0: no?
1: brusco in realtà, cioè si chiama solo Si fa presto a dire in realtà, vabbè. Io non c'entra a cazzo. Un altro si chiama Guacamole, cioè proprio così a buffo, capito? Perché quel periodo mi ero specializzato nel fare la salsa, esatto, latinoamericana. E poi un altro si chiama. Aspetta, che ce n'è un altro pure. Tutto a posto si chiama uno, dove tra l'altro sto a posto è scritto tutto attaccato, non tutto a posto. Vabbè, insomma, e per giustificarlo c'è una cover con delle cose appiccicate che sono apposte. Cioè, capisci di che stiamo a parlare? Cioè, un dramma. D'altronde, quando uno fa la musica, diciamo così, senza etichette, senza case discografiche, nessuno che viene a dirti: oh, ho l'idea, sto disco lo devi chiamare La leggerezza del mondo, sai, sti titoli. E niente, quindi alla fine, regà, se conoscete un bravo titolista, fatecelo sapere. Sono disposto a tagliare tutti gli incassi della SIAE, tanto parliamo di spicci. E il prossimo titolo sarà bellissimo. Magari l'album farà schifo, ma il titolo, regà, sarà bellissimo.
0: Allora
1: Bellissimo.
0: apriamola la campagna, ragazzi. Vi volete
1: Dai.
0: proporre, Brusco accetta, anche perché insomma è parte poi di tutta pure la storia tua, che ci starebbe in effetti, chiedere il titolo al pubblico, che ne so, sai, c'è una cosa che
1: Ma
0: c'è.
1: oh, bravo, ma infatti, guarda, lo sai che ci ho pure mezzo provato, ho fatto delle stories, ma pure la peggio di ChatGPT, una merda pure quelle, quindi ho dovuto alla fine fare di testa mia.
0: Idle
1: No, perché poi alla
0: track.
1: fine io faccio così, dico il titolista, poi alla fine siccome faccio tutto più o meno in prima persona, alla fine poi decido io, dico così, se sbaglio me la posso prendere solo con me
0: Vabbè,
1: stesso, però forse pure prendersela con altro, no? Un bel capro espiatorio alla Malussen potrebbe non essere male, capito?
0: sta.
1: Trova uno a cui sei di sto stronzo, va fatto chiamare disco
0: Guardate, gli ho dato
1: croccante,
0: fiducia appena porta, gli ho dato fiducia.
1: no? Capito? Mai più!
0: Hai più regalo, non lo faccio più.
1: Sono
0: Croccante, ragazzi, sono 12, no? Le tracce, da un bell'album
1: 12
0: pieno.
1: tracce, bravo, sono 12 tracce. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto pure un po' di scrematura. Abbiamo, cioè, poi vabbè, ovviamente poi faccio molto in prima persona, però ho lavorato insieme a Mitraglia Rec, con la quale ho fatto anche l'album precedente, sono
0: No?
1: amici, un'etichetta
0: Certo, salutiamo.
1: indipendente. E poi salutiamo Daniele e tutti gli
0: Daniele,
1: altri.
0: come no?
1: Poi, ovviamente, con gli studi con cui ho collaborato, i produttori, insomma, quindi diciamo sono 12 tracce. C'era un pezzo che fino all'ultimo non sapevo se lasciarlo o no, che si chiama Fuori Tempo. In realtà, come sempre, cioè, tutti mi dicono che una delle preferite è Fuori Tempo. Vabbè, quindi non ci capisco niente pure da questo punto di vista. Quindi, magari oltre al titolista, troviamo pure uno che ci sceglie le canzoni, che magari è meglio. E poi niente, sono diciamo 12 canzoni, di cui 3 sono suonate dalla band, i Roots in the Sky, con i quali mi accompagno gioiosamente da 20 anni e passa. E
0: Infatti.
1: poi mi pare che le altre a metà sono divise tra Ram Jam, che sono dei produttori fortissimi, che hanno anche lo studio dove ho registrato tutte le voci, e Ulisse, che anche lui è sia parte dei Roots in the Sky, sia un produttore con cui ho lavorato da tanto tempo. E poi c'è un pezzo che si chiama Orologio, che è pianoforte e voce, che ho scritto insieme a un compositore di musica classica, che in realtà è il padre di un compagno di classe di mio figlio, no? E così io all'inizio, beh, no, pensavo che lui, cioè, suonasse così per diletto. Poi in realtà pubblica roba sulle varie piattaforme in streaming, di musica classica, quindi proprio una cosa lontana da quello che faccio io. Però abbiamo detto, io ho detto, ah, se ti capita qualcosa, cioè fammi sentire, che magari. E lui mi ha girato varie cose, alcune erano impossibili proprio cantarci, e invece mi ha girato un tema, così sembriamo, no? Facciamo una cosa di livello, non ti dico una canzone, un pezzo, ma
0: No,
1: un
0: no,
1: tema.
0: tema,
1: Un
0: raga.
1: tema sul quale mi è venuto immediatamente di scrivere questa canzone, che si chiama Orologio, che a me piace veramente tanto, e insomma sono contento pure perché sta piacendo alle persone. Quindi vabbè, raga, il solito disco del cazzo del brusco, con titolo de merda, e canzoni prevalentemente reggae, e poi dai, così vai, mi porto avanti senza che me la fai tu la domanda. Diciamo che ho, mentre di solito guardo molto alla contemporaneità, cosa vabbè che poi un minimo la devi fare, perché sennò mi sento veramente che rifaccio le stesse cose e quindi sto male. Però in questo disco invece ho avuto un'ispirazione che deriva soprattutto dal ragamuffin degli anni Ottanta. Ok, questo c'è in alcuni pezzi, non in tutti. Ovviamente la canzone chitarra e voce non c'ha necessariamente questa influenza. Però diciamo che quello è un periodo della musica che amo, che mi fa proprio impazzire, perché rappresenta un passaggio da quello che era il roots reggae che c'era in precedenza, no? A una nuova forma di comunicazione, che poi si è generata anche grazie molto all'avvento del digitale, no? Quindi le produzioni degli anni 80 giamaicane, sulle quali tanti artisti hanno iniziato a fare qualcosa di completamente diverso, richiamandosi un po' magari al toasting di Uroy e di altri artisti fortissimi della fine degli anni 70, però mettendoci proprio qualcosa di nuovo, anche nei testi, parlando proprio delle cose della vita di tutti i giorni, anche cose stupide, ridicole, banali, divertenti, ma artisti come Early B, Supercat, Burro Banton, tanti altri, e Josie Wales, che è uno che tra l'altro ci ho tenuto affinché fosse presente nel disco, ed è presente in una canzone come featuring, e questa cosa mi fa molto piacere. Ovviamente non è il featuring che di solito le case discografiche ti chiedono per poter fare i numeri, ma a noi dei numeri ci interessa poco, ma anche perché banalmente ci portano veramente zero i numeri delle varie piattaforme. E invece ci tenevo, perché per me è proprio una pietra miliare della mia, diciamo così, del mio appassionarmi a questo genere musicale.
0: Certo, voglio dire, poi è sempre un raggiungimento, no? Della passione che abbiamo, no? Come un po', ecco, qua, Radio Città Aperta, no? Io quando ho iniziato questa trasmissione, ricordo una delle prime interviste addirittura che feci qua a Radio Città Aperta, feci proprio con te, no? E ti ascoltavo da ragazzino, quindi per me già in questa storia, il mio percorso era un raggiungimento, no? Anche per far capire a chi ci ascolta, cioè, è una cosa bella, no? Cavolo, mi ascoltavo Brusco da ragazzino, adesso lo sto intervistando, no? Successe quello qualche anno fa, ecco, a Radio Città Aperta, quindi è un percorso, arrivare a fare delle collaborazioni, no? Come possono avere, poi ci arriviamo pure, che ne so, l'Inna che sono arrivati, no? Proprio con te, adesso nell'album, hanno collaborato tante volte, è uscita Anima, cioè, quando parlo con Jimmy, con Jento, sempre, no? Per me ormai certo è un amico Brusco, ma prima magari lo vedevo così, come, cioè, tutta una traiettoria che poi fa piacere, ma è quello, no? È la nostra passione, un po', no? Per
1: Sì, ma
0: ritrovarci.
1: e poi è anche un modo in cui nascono veramente, boh, più o meno intense, ma tante amicizie, no?
0: Cavolo, di cuore veramente quello là, cioè nel modo più sano.
1: Certo.
0: Sì.
1: A meno che poi, sai, la persona che con cui stavi in fissa da ragazzino non si rivela essere terribile,
0: No,
1: e
0: no, per
1: quindi poi
0: carità.
1: vabbè.
0: Certo, purtroppo, ecco, quello avvisiamo, insomma, può succedere, raga, quindi a volte magari non vi
1: Occhio, occhio.
0: preoccupate, succede, a volte l'arte e la persona poi no, non sempre vanno, però ecco, dai, nel nostro mondo devo dire che tante volte invece
1: Sì,
0: ti trovi bene in
1: saremmo
0: famiglia.
1: proprio dei. Saremmo proprio dei bastardi a parlare di certe cose e essere persone completamente diverse. Sarebbe proprio una cosa brutta, brutta, dai.
0: Sì. Se, no, è vero, è verissimo, questo devo dirlo, va detto, anche quando lo racconto, poi devo dire, ragazzi, è così, le persone come le vedete poi alla fine sono, ed è la cosa più bella. Ma parlando di anima, no, un attimino, proprio così, è uscita fuori questa canzone che è andata molto bene, sta facendo tanti ascolti, e ovviamente anche piena di argomenti presenti del giorno d'oggi, no? Ecco, cioè, voi ovviamente li conoscete da tanto, Lina Cantina e tutto, è stata una cosa istintiva. Nel senso, dovevate da artisti sentire questa cosa di raccontarlo, dire la vostra, un po' come. Perché comunque ci sarà un pensiero dietro anche, no? Con temi così profondi.
1: Assolutamente sì. Diciamo innanzitutto questa cosa che non so se te l'hanno mai raccontata Yinna, ma diciamo che io, soprattutto con Jimmy, ho un rapporto da che saranno più di 15 anni ormai, perché io l'ho conosciuto quando a Roma avevo fatto all'Intifada un corso gratuito per chi voleva intraprendere la mia, diciamo, il genere musicale reggae e dancehall, no? E tra quei 15 ragazzetti, perché erano tutti, mi pare, un minorenne o appena, insomma, comunque tutti in età scolastica quasi, c'era il buon Jimmy Amatucci, nonché ora parte di Inna Cantina. Anche allora già c'era Inna Cantina, anche se facevano cose ovviamente meno visibili. E poi da allora siamo diventati proprio amici, cioè prima molto, diciamo così, attraverso consigli musicali, eccetera. Poi negli anni si è sviluppata proprio un'amicizia. Per cui capita spessissimo che io e Jimmy ci becchiamo per scrivere cose insieme, anche. Cioè il 99% delle cose che facciamo insieme magari non usciranno mai, però così per confrontare idee, scambiarci cose, e ovviamente quando fai queste cose è pure normale poi parlare di quello che vedi intorno, e noi come tante altre persone, diciamo, nell'ultimo anno siamo rimasti colpiti in maniera proprio drastica da quello che abbiamo visto e che i social hanno permesso a tutti di vedere, insomma, ci riferiamo particolarmente alle vicende avvenute tuttora in corso in Palestina, ma dall'altro lato siamo anche rimasti, diciamo, incredibilmente, almeno per quello che mi riguarda, sorpresi dalla reazione di tantissime persone in Italia e non solo, ma soprattutto in Italia. La cosa mi ha veramente stupito vedere gente scendere in piazza, indignarsi, soffrire, perché veramente io, ma anche tanti amici miei, c'è stato un periodo che non ci riuscivamo a dormire la notte a vedere quelle immagini, quando ancora quelle immagini non venivano assolutamente riproposte dai media classici, no? Quindi, diciamo, io che sono uno che non è che ama tanto i social per mia natura, devo dire che invece in quella circostanza quantomeno sono serviti a far montare una consapevolezza che poi alla fine anche i media tradizionali sono stati costretti, diciamo, a parlare.

sentire un po' meno solo, sai, quando dici vabbè, ormai il mondo è andato, regà, è tutta una merda, tanta gente ne frega un cazzo di niente. E invece vedere questo tipo di reazione mi ha proprio scaldato il cuore. E niente, da questa cosa è nata una canzone che ci piace molto e che devo dire piace proprio a persone insospettabili. Cioè, l'altro giorno sono andato in farmacia, vabbè, ovviamente quelli che mi incontrano spesso poi sanno che c'ho una mia attività musicale, e quindi il farmacista mi ha detto: oh, comunque, vabbè, l'album, però, oh, anima bellissima. Io non pensavo proprio che il farmacista, cioè a vederlo così, non pensavo, no, che potesse condividere magari questo tipo di cose. Invece sì, ma sia lui, ma anche altre persone proprio. Quindi mi fa molto piacere perché è una canzone che si riferisce ad una particolare situazione o magari trae ispirazione da quello, però riesce a restituire quello che volevamo un po' noi, cioè un minimo comune denominatore di chiunque si possa definire un essere umano, capito? E quindi che sia piaciuta e che abbia, diciamo, toccato le corde di tante persone, ci inorgoglisce proprio perché è come se un piccolo, piccolissimo contributo al miglioramento del mondo, minimo, però l'abbiamo dato anche noi e questa cosa mi inorgoglisce.

0: Siamo con Brusco presentando il nuovo album Croccante, uscito da poco, appunto croccantissimo, proprio uscito da poco, davvero
1: fresco fresco.
0: Fresco fresco, come anche un famoso, no, mi viene in mente, gelato che c'era, che era buonissimo, non so per chi piaceva questo.
1: C'è ancora.
0: Perché io sta troppo fuori, da troppo tempo fuori, ecco, quindi non lo so se c'era.
1: Perché là non c'è sta Croccante.
0: Io non, a parte, poi non li prendo più poi i gelati questi qua.
1: Ma tu guarda.

0: Guarda, ma manco io, però tempo fa, pensa, stavo vicino allo studio
1: Beh.
0: e c'è sto studio che sta, vabbè, bon, per chi non è di Roma, però comunque sta fuori dal raccordo, insomma, e non c'è un cazzo, dico, era ora di pranzo, ma mi mangio una cosa, non c'era un cazzo. Allora sono entrato in un bar brutto, il bar più brutto che ho visto negli ultimi 30 anni, devo dire, quando hanno tolto le tendine di plastica, cioè, non ho mai visto un bar. E comunque c'era la cosa dei gelati, vedo il croccante e visto che il disco si chiama croccante, dico vabbè, più è croccante, mi faccio pure un selfie da coglione che lo userò sui social. E ho mangiato il croccante, che devo dire, comunque, non è male il croccante, cioè,
1: Io me
0: è
1: lo ricordo
0: male.
1: bene, dai, alla fine come,
0: C'è quel granellato sopra, no?
1: no? E
0: Non è
1: dentro che c'era?
0: male.
1: Un liquidino? No, non è male, infatti.
0: No, liquidino, devo, no, liquidino, dai, che schifo, no? C'è, allora, secondo me, dentro, io,
1: Amarena,
0: boh, magari.
1: credo.
0: Bravo, ci sta dentro c'è l'amarena, però è ricoperto da cioccolato e da sto granellino. Io mi ricordo, però magari mi sbaglio, che anni e anni fa c'era pure un croccante che anche dentro era il cioccolato e che io preferivo, però forse era o un fake, sai, contraffatto,
1: Sì,
0: tipo,
1: lo
0: capito?
1: giravano qua
0: Chissà. Però mi ricordo che quello, cioè, se è esistito veramente, che quello era proprio il mio top. Vabbè, quindi scusa, ti ho interrotto, parlavi giustamente del croccante. Vai, vai.
1: Allora, dicevamo, era un piacere pure, diciamo, cazzeggiarci un po' sopra, perché sennò uno sempre domande canoniche, risponde no, invece tra di noi poi è giusto anche per far, ma poi riprende anche più a bene alla gente che ascolta, perché almeno facciamo fare una
0: Ah, ma
1: risata, cavolo, cioè, ma
0: certo.
1: sennò sempre tutto, invece no, evviva, evviva. 12 canzoni, album no, 2026, giro per l'Italia, perché questo va detto anche quest'anno, no? Tour che sta iniziando, potete seguire Brusco ovviamente sui canali social sempre aggiornati, Instagram, Facebook e tutto quello che c'è, e sempre in giro, questo sì, perché lo diciamo un po' fuori intervista, ecco, in conclusione, così possiamo parlare anche di quello che hai visto tu come percorso arrivando adesso a Croccante, che la gente te vuole bene, nel senso che poi hai visto, fai tantissime date all'anno sempre piene, la gente diceva cavolo, viene Brusco, ci vado. Perché? Perché anche magari a noi che ci abbiamo, che ne so, adesso 40, 45, 50, i nostri figli, cavolo, gliel'abbiamo fatto sentire, però. Già.
0: Oh, ma ti posso dire, sta cosa è assurda. No, ma guarda, veramente, cioè, io sono un po' di anni che vivo solo facendo musica, no? Però ho anche altri lavori che ho svolto nella vita, perché comunque sia, facendo una musica sempre così underground, indipendente, cioè io ho sempre pensato, boh, vabbè, una certa finirà sta storia. E quindi magari è meglio che mi imparo e mi porto avanti pure qualcos'altro, no? Poi in realtà vedo che ogni anno incredibilmente continuano a chiamarmi e soprattutto ho visto, cioè, questo passaggio di generazioni, no? Cioè, sinceramente, è una cosa abbastanza rara nel mondo della musica, capito? Cioè, almeno nel mondo della musica, diciamo, underground. Uno dice, che ne so, stavo in fissa col punk degli anni 80 nei centri sociali, e poi lì non c'è un passaggio alla generazione successiva, no? Ma anche nel reggae, diciamo, qualcuno ce l'ha avuta questa fortuna, magari, tipo i Suzzo Sound System, assolutamente, che per tanti altri è stato più complicato. E invece io devo dire che sta cosa, raga, è incredibile. Cioè, a me proprio, ma sai, un botto, ma proprio anche gente che mi scrive, oh, vengo con mio padre a vedermi il concerto tuo. Oppure il padre che dice, c'ho mio figlio di 7 anni che già sa a memoria tutte le canzoni, no? E questa all'inizio la pensavo una cosa come di, vabbè, sti ragazzini poracci, il padre gli rompe coglioni o la madre gli rompe coglioni, li costringe ad ascoltare quello invece che ascolta, che ne so, la canzone che piace agli altri. E invece poi li vedo crescere 14, 15, 18 anni, 25 anni e venire ai miei concerti e seguirmi nel tempo, e questa è la cosa che un po' non mi spiego, e se provo a spiegarmela penso che comunque sia un discorso molto di identità, cioè il fatto di fare una musica che non trovi, che non te la propongono in continuazione gli altri, ma che te la devi andare a cercare a te, no? E che magari c'ha anche un po' di contenuti, senza stare a esaltare troppo le cose che dico, figurati. Però secondo me è una roba che poi ti, cioè, comunque sia, fa parte dell'identità delle persone, no? Cioè, quando ero ragazzino io almeno personalmente, ma anche tanti miei amici, nella musica trovavamo proprio, cioè, un'ispirazione per la vita. Mo non è che devi fare quello che dice il cantante, ci mancherebbe altro, però era un punto di riferimento, no? Invece, se guardo i tempi, agli ultimi 10-15 anni, diciamo, la musica è diventata sempre qualcosa che ha meno peso e meno valore nel nostro mondo, nel mondo in generale, e adesso è ridotta spesso a essere quei 15-20 secondi che tu utilizzi per accompagnare video su TikTok o su Instagram. E quindi, secondo me, invece, c'è proprio una fetta di persone che ancora vogliono trovare determinate cose nella musica e magari in artisti un po' diversi da quelli che puoi trovare troppo comunemente, riescono a trovare queste cose e alla fine si affezionano, ci vogliono bene. Cioè, mo, non sto a paragonare, però dico, se tu pensi che Bruce Springsteen a 70 anni riempie i posti enormi, è perché comunque ha fatto una carriera. Io ti parlo di lui perché da ragazzino è stato uno dei miei punti di ispirazione quando ancora non so cagava nessuno. Adesso tutta la sinistra, dai, con Bruce Springsteen. Però è uno che è rimasto sempre se stesso, capito che ti voglio dire? E quindi quando te poi nella vita sbarelli, se c'hai uno che sin da quando sei ragazzino, c'hai problemi di ragazzino, a quando arrivi a essere genitore magari o insomma stare nel mondo del lavoro, quello che insomma sei cresciuto, e c'è sempre quel qualcuno che sai che in quei momenti difficili può essere un porto sicuro, no? Secondo me questo è qualcosa che ha un valore e io lo vedo dai tantissimi messaggi che mi scrivono, soprattutto quando faccio canzoni, tipo nell'album ce n'è una che si chiama Un passo alla volta, che parlano dei fallimenti, del riprendersi dai momenti difficili, così. E vedo che veramente tanta gente mi scrive cose, io mi sento quasi un po', cioè, in imbarazzo, perché insomma a volte sono anche cose pesanti, no? E a me fa piacere essere d'aiuto alle persone, però quando scrivo una canzone non è che la faccio tipo una terapia per il prossimo, quindi diciamo che però sono cose che per me valgono più di qualsiasi premio che ti possano dare, capito? Perché sapere di contribuire in qualche modo al benessere di qualcuno è bellissimo.
1: Beh, direi penso sia, no, dovrebbe perlomeno essere nell'immaginario, penso, l'obiettivo poi, no? Perché quando scriviamo qualcosa, quando interpretiamo un testo, quando cantiamo appunto una canzone, è proprio quello, no? Le nostre emozioni, quelle che anche tu vivi, no? Perché poi è quello, no? L'arte, cioè quello che tu vivi e cerchi di poi farlo uscire per non tenerlo anche dentro. Magari a volte nasce tutto così, no? Perché dice non ce la
0: Guarda,
1: faccio a tenerlo dentro.
0: è così, e a volte ti posso dire, quando c'è, cioè, molte canzoni che io scrivo in realtà è come se fossero un monologo, cioè nel senso che anche delle cose che io critico del mondo che vedo in realtà sono anche critiche a me stesso, cioè cerca di dare peso a determinate cose e non ad altre, cioè è un mio modo di ripeterlo. Nel
1: Certo.
0: disco c'è una canzone che si chiama Basta Poco, in cui esalto il bello che si può trovare nelle cose che sono alla portata di tutti, le cose gratis, no? Che dice, le meglio cose nella vita sono quelle gratis, che alla fine, per quello che mi riguarda, è vero. Però ovviamente io, come tutti noi, viviamo in una società che ti dà tanti stimoli, per cui ti preoccupi del futuro, di tanti problemi lavorativi o
1: Come no? E i
0: cazzate,
1: soldi,
0: la macchina.
1: sempre.
0: Sì, comunque cose pratiche che, per carità, non è che uno le può trascurare
1: No,
0: assolutamente,
1: no,
0: però
1: certo.
0: magari sempre cercare di fare una scaletta con delle priorità. E quando scrivo queste canzoni, in realtà mi rivolgo in primis a me stesso, come dire, Giova, sì, mo c'è questo problema, però, oh, cioè, quanto è bello quando stai con la famiglia al mare, o quando, che ne so, il tuo figlio ti dice per la prima volta una parola, oppure quando il gatto ti salta addosso, oppure quando trovi parcheggio a Roma, a
1: Armare.
0: Londra, al mare, cioè tutte piccole cose, no? Perché secondo me a volte noi come dire, ci incazziamo per cose. O ci infastidiamo pure, no? Cioè, il treno ritarda, sì, per carità, è una cosa brutta, però magari quei 20 minuti di ritardo del treno sono sempre 20 minuti della vita tua, che è sempre meglio che li passi aspettando un treno piuttosto che in un letto d'ospedale o a fa chissà cosa. Quindi godite pure quei cazzo dei 20 minuti di ritardo del treno, capito? E queste sono cose che magari nella musica cerco di dire a me stesso, perché a volte pure io sento che ho proprio sta cosa che scoglionato, borbotto, e faccio cose di sto tipo, capito?

0: decoro.
1: Io penso alla verità, poi, no? Cioè, nel senso, quando tu arrivi per le persone, ti vedono come una persona vera. Devo dire che questo c'è in molte, no? Come diciamo nel mondo reggae, poi alla fine in tante personalità, in tanti
2: assolutamente
1: gruppi.
2: Sì,
1: è la verità, è la verità. Cioè, che poi io dico sempre, questo magari non so, tu mi puoi dare un riscontro, che poi non mainstream e ci sta come numeri, come cose, soprattutto al giorno d'oggi ci può stare. Però se io vado a una festa, no, d'estate, da quando c'è bella stagione fino a ottobre, sono 5-6 mesi l'anno, alla fine c'è sempre il reggae che suona, c'è sempre la musica popolare che suona e le piazze sono sempre piene.
2: Ma infatti io guarda, te dico per esempio, ora prima di fare questo disco mi hanno chiamato a un programma, vabbè, possiamo
1: Sì,
2: dire, Real Talk, che c'ha una costola reggae che si chiama That Shot, no? Cioè,
1: ok.
2: e io una cosa, diciamo, che ci tengo sempre, perché no, veramente bello tutto, ma ci sono degli artisti reggae che ci hanno, ma anche dal punto di vista proprio solo dei numeri, quindi proprio anche dal punto di vista di quello che potremmo intendere come mainstream, o come le cose a cui dovrebbe prestare attenzione chi vende la musica. Ci sono degli artisti, ragazzi, che ci hanno comunque numeri, ma molto superiori a magari, dico rapper, ma a me il rap piace pure, non è che dico, però per dire un genere che sia spopolato, no? O tanti altri generi musicali, con artisti che tu trovi nelle playlist, cioè gli artisti reggae tu nelle playlist non li troverai mai. Quando io parlo a un ufficio stampa mio e dobbiamo mandare il pezzo alle radio, gli dico: oh, non usa la parola reggae, che quelli come Are, già quando leggono Brusco la metà lo buttano. Ci metti pure reggae, fa il 100%. Purtroppo c'è un, non so perché io questa cosa, perché poi invece nella gente, invece il riscontro c'è, ma anche banalmente, se un Achille Lauro fa Fragole e Champagne, reggae, la canzone piace, ma piace tanto di più di quanto non piacciono altre canzoni, capito? Ma questo vale per tante cose, no? Eppure io non so se c'è una repulsione, forse viene percepito, essendo qualcosa che ha avuto tanto successo, diciamo, tra il 2000 e il 2010, viene percepita come una cosa, che una moda che è passata e che ha stancato, non lo so. Però ti devo dire la verità, io questa cosa non me la spiego. E tutto sommato io, cioè, sono contento, perché magari se avessi avuto un altro tipo di esposizione oggi mi sarei stancato di fare musica, avrei stancato chi mi ascolta. Però veramente io non mi spiego come mai artisti, non parlo di me, parliamo dei Sound System, che sono fortissimissimi, cioè artisti come loro o come qualcun altro che c'è in Italia, non siano stati, io dico, spinti veramente come
1: cavolo.
2: Avrebbero dovuto, perché, ma anche solo dal punto proprio di vista proprio dell'operazione economica, cioè non capisco perché investire in altre cose e non investire in una roba che tu vedi che ogni anno fa 100 concerti, piazze piene, tutti li conoscono, tutti sanno a memoria le canzoni, ancora si ascoltano le canzoni mie, loro, dopo 30 anni che sono uscite, cioè stiamo entrando proprio nel cult, capito? Cioè, è proprio una roba
1: Anzi,
2: forte, capito?
1: guarda,
2: Come
1: anche
2: se tu
1: fosse
2: dici.
1: solo per oggi, cioè che dici, guarda, c'è tutta la storia che la gente si porta appresso, cioè vale ancora oggi, quello dici,
2: Esatto,
1: è
2: capito?
1: incredibile.
2: Cioè, che è una cosa che nel rap tu, cioè, che ne so, la vedi, perché poi con il fatto che il movimento si è espanso a livelli giganteschi, è diventata forse la musica più popolare in Italia, però
1: Sì.
2: artisti che hanno fatto, che ti posso dire, mo, ma guarda tutti, da Danno, Noyz, boh,
1: Certo.
2: dimmi te, i Nochi, ora me
1: Insomma,
2: ne scordo
1: vabbè.
2: 100.000, che comunque hanno, Piotta, che hanno contribuito a fare la storia di
1: Certo.
2: sto genere. Oh, questi li vedi, che ti posso dire, in podcast che ci hanno seguito incredibile,
1: Sì.
2: eccetera, eccetera. Niente, noi siamo proprio gli sfigati dalla musica, capito? A noi proprio
1: Podcast
2: è
1: non ti
2: così.
1: chiamano a farlo.
2: No, vabbè, ma quello sti cazzi, figurati. Però certo che magari quando vai a fare disco c'è il titolista che ti aiuta della casa discografica, per me sarebbe già sarebbe una cosa buona, capito? Almeno quello.
1: Va bene. A noi tanto puntiamo su quello, sulla presa bene, sul fatto che tu la fai prendere bene all'arte e che la gente ti vuole bene, e fortunatamente vale così per tanti, ecco, come in Salento per i Sud, ma in tutta Italia vale
2: Però
1: per
2: no,
1: tutti.
2: per tanti, capito? Perché io ora, cioè io, i Sud, che ne so chi c'è, Babaman,
1: Sì,
2: qualcun
1: certo,
2: altro vive,
1: storici, sì.
2: può vivere grazie alla musica, ma tanti altri che sono bravissimi, e io ti dico bravissimi, molto di più, e non faccio i nomi perché poi pare
1: Sì,
2: brutto
1: sì, sì.
2: anche, sono bravissimi, ma non ci vivono grazie alla musica. E non possono, diciamo, dedicarsi completamente alla cosa per cui sono nati, perché ci sono tantissimi artisti bravi in Italia che fanno il nostro genere musicale, che però devono fare altro per portare a casa la pagnotta, capito?
1: Certo, è quello, purtroppo. Noi comunque ci puntiamo anche perché tra tanti tipi di intrattenimento e poca riflessione e pochi spunti di pensiero che abbiamo, purtroppo oggi oggi va tutto veloce. Invece continuiamo sicuramente a battere su questo, no? Che ci sia una musica sana che te la fa prendere bene, ma te li fa anche un po', no? Così, creare uno spunto per poi quando torni a casa, magari le tue idee che avevi trovano riscontro in brusco, no? O nei sud o nell'Inna, insomma, adesso come hai detto, anche farli tutti i nomi, e quindi quello io poi magari do anche più, no, sicurezza alla mia vita su quello che poi vado a fare, cioè per quello poi è importante, no? Perché io non sono l'unico coglione, ecco, che pensa non è giusto come ci fanno vivere, magari vedi, cioè, quello eravamo una piazza piena, insomma, secondo me non è da valutare anche questo il perché poi la musica non è
2: Sì,
1: reggae, non è
2: però
1: arrivata.
2: al di là di... Guarda, questo è già uno step ulteriore che rientra quasi
1: Cioè,
2: nell'utopia, cioè
1: purtroppo
2: quello mi
1: sì.
2: piacerebbe. Ma lasciamo perdere anche per un attimo il discorso del messaggio, che non è necessariamente quello, è anche proprio limitandoci proprio al genere, capito? Senza neanche andarlo troppo a identificare con un preciso messaggio. Cioè, a me se uscissero fuori degli altri artisti che fanno questa roba e che magari sono, che ne so, italiani di seconda generazione, oppure...
1: Certo.
2: Boh, gente che non viene dal mondo da cui siamo emersi noi, cioè io comunque, a patto che ovviamente non dicano le cazzate che dicono, cioè, pure che parlano di cose semplici, cioè della vita di tutti i giorni, insomma, che scrivono canzoni e non stanno semplicemente lì a esaltare il loro ego o i loro averi, io sarei lo stesso super contento, cioè per me è proprio un genere musicale che è in grado di far più bene la gente e che secondo me è un peccato che sia così messo da parte, ecco.
1: Certo.

0: si cancella.
1: Eccoci qua, tornati, appunto inevitabile poi quando parliamo con persone come Brusco e tutta la carriera a livello storico affrontare determinati argomenti. Però ecco, ritorniamo qua sulla presa bene, sul genere, sul nuovo album Croccante 2026, il nuovo album di Brusco, e lo possiamo trovare come tutti gli anni quest'anno anche con la scintilla dell'album nuovo, no? In giro veramente per tutta l'Italia, piano piano.
2: Sì, ci abbiamo, guarda, c'ho un calendario fittissimo e niente, dai, stanno un po' dappertutto come sempre. Mo inizio subito in maniera un po' pesante perché ho 4 date di fila con degli spostamenti in mezzo e vabbè, è andata così. Poi c'ho tante date, sia adesso fine maggio, inizio giugno, tutto giugno, luglio, agosto, insomma, dai, mi trovate un po' dappertutto, nord, sud, pure, guarda, c'ho pure una roba, c'ho una cosa in Sardegna dove un po' pure che non ci andavo. Quest'anno con la roba degli aerei, del carburante, c'ho un po' la paranoia di fare serate sulle isole e ritrovarmi bloccato là, più che altro per, sono posti stupendi in cui resto bloccato volentieri, però se c'è un concerto il giorno dopo, capito, in Trentino diventa complicato. E comunque no, dai, tutte le date le trovate sui vari post che farò sui social, Instagram, Facebook e quant'altro. Quindi venite che se divertiamo insieme.
1: Mi pare il minimo. Noi invece ci vedremo perché ho visto la lineup del Bababoom Festival e ci sarà Brusco. E quindi io farò
2: ci
1: là.
2: Sarà,
1: la...
2: ci sarà.
1: Sì, sì. Ci sta, no, ci
2: mi
1: sta.
2: Pare il 22, mi pare il 22 luglio, forse.
1: Il primo giorno, mi pare, sì.
2: Io mi ricordo che è un mercoledì, perché poi c'ho altre date lì, o forse un giovedì, non lo so, comunque è in mezzo alla settimana. Dai, se vediamo il 22 oppure quando è, insomma, luglio,
1: sì.
2: Il Bababoom.
1: Al Bababoom, ricordiamo, appunto, noi saremo là per raccontare il festival. Cioè, siamo stati con Radio Città Aperta l'anno scorso, presa benissimo, quindi
2: bello.
1: ottima family. Sì, anche appunto per chi volesse venire, c'è sta Brusco, cioè, il Bababoom Festival, tanti, tanti
2: Poi c'è
1: artisti.
2: sto pure quello stesso giorno, c'è sto con Yin. Infatti, partiamo insieme, facciamo uno show insieme con Yin. Sì, sì, sì.
1: Bellissimo. La family che si
2: Bellissimo.
1: riunisce, allora dai, presa bene, ci vediamo fine luglio. Brusco, Croccante, album no, andatelo ad ascoltare, spaccatelo dappertutto, ascoltatelo, fatelo bruciare come i belli album, perché qua veramente c'è tanto in questo album.
2: Grazie
1: Grazie.
2: mille.
1: Grazie a
2: Ciao,
1: te.
2: salutiamo tutti, eh. Ci vediamo in giro. Dai.

0: artista la vista alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ed eccoli qua, ben ritrovati. Benvenuti a Night Toys, puntata di giovedì 4 giugno 2026. La sigla dei Pale TV Night Toys nel rework and re-recording version, inizio così con un inglese alla belle meglio, del 2014. Segna che la puntata è registrata e non in diretta, ahimè, causa lavoro. Ma ci tengo a farvi avere una puntata nuova di zecca con musica nuova e anche qualche back in the days, ovviamente. Chiaramente qua si viaggia tutto dalla fine degli anni 60 fino ai giorni nostri, con una preponderanza dal 77 in poi. Noi siamo un po' alternative e pochissimo mainstream. E allora, ben ritrovati, una puntata appunto registrata a causa lavoro. La prossima settimana invece, l'11 giugno, saremo in diretta e saremo in compagnia del nostro amico Andrea and DJ per una puntata tutta un pop anni 80. Prendendo spunto da un videogame e dalla sua colonna sonora, faremo un viaggio attraverso quelle musiche, però un po' pop a quel giro. Ma staremo a vedere, perché c'è già una lista di tracce che va implementata, ovviamente. E quindi prossima settimana, il 11 giugno, torneremo in diretta appunto con l'amico NDJ. Nel frattempo siamo qua in differita, ma con una puntata nuova di zecca, quindi no messaggi WhatsApp, no canale Twitch per poterci vedere, però vi dico, iscrivetevi al nostro canale Twitch, che se avete Amazon Prime è pure gratuito, va rinnovato ogni mese l'iscrizione, ma a noi viene qualche soldino, per cui potete anche sostenerci attraverso il nostro sito radiocittaperta.it. Sono il pulsante delle donazioni, lo potete fare con carta di credito o PayPal, ci date una mano a mantenere aperta questa nostra voce libera. Che così ha bisogno di soldini, noi ci autotassiamo, lo sapete tutti. Se no la radio non avrebbe non esisterebbe, perché bisogna pagare la SIAE, bisogna pagare un sacco di cose. Noi siamo volontari, anzi paghiamo per mantenere la radio aperta e accesa. E più voci libere ci sono, meglio è, perché altrimenti se non ci sono voci libere come Radio Città Aperta, il resto delle radio le conoscete, no? Non c'è bisogno di dirvi cosa trasmettono. Molto spesso ciofeca. Yes, yes, yo! E quindi, dicevo, differita, quindi niente WhatsApp, però una bella puntata, quindi 3 ore in nostra compagnia, dalle 18 alle 21. La replica è il venerdì, medesimo orario, 18-21, podcast online, appena finito questa trasmissione. Quindi cominciamo subito con una bella novità. È uscito il nuovo album di Fulvio Guidarelli, meglio conosciuto come Lis Frank, un personaggio mitico, padre della scena minimal synthwave italiana, fondatore della Mask Production, autore di album, dell'album fondamentale Man Mask. E poi nel 2009 è tornato con Mask Rewind, con questa registrazione, una raccolta di registrazioni anni 80 per Analog Records, grande etichetta. E poi finalmente nel 2014 un altro album inedito, Elevator, e poi nel 2020 Human, The Human anzi, e adesso quello nuovo si chiama He Sees You, è stato pubblicato il 25 aprile 2026. Ed è un concept album. E ruota attorno a una riflessione sui meccanismi di controllo dell'individuo provocati dalla tecnologia, dall'informazione, dal potere contemporaneo. E anche il titolo è un senso di costante osservazione, una graduale perdita di autonomia. Ci picchia, quanto è vero, caro Fulvio.
La musica è mitica come sempre. E quindi ce lo ascoltiamo, un pezzo che ho scelto, il primo, perché il disco è appena arrivato, magari riusciremo a luglio a fargli una piccola intervista per sapere tutto di lui, visto che è un mito per me, e spero anche per voi. Ma noi lo trasmettiamo spesso perché ci piace tanto, quindi l'album che si chiama He Sees You. Ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Why, e questo è il mitico Liz Frank, A Night Toys, novità! Inizia così la nostra puntata di oggi, con una bomba elettronica che ha le sue radici nel 1980.

Why, why, why, wow, che bomba, più che why dico wow. Questo è Liz Frank, Fulvio Guidarelli da Savona, la scuola genovese della synthwave italiana, novità delle novità, il nuovo album It Sees You, appena uscito il 25 aprile, ed ecco già qua Night Toys. Voglio ricordarvi, lo potete mandare a prendere direttamente da lui.

Vendo, per esempio, e anche gli album Mask Rewind, scusate, su Analog, appunto, Elevator, quello del 2014, se non sbaglio, e poi anche The Human, quello del 2020, oltre a quest'ultimo, I Sees You. E insomma, ce li ha, contattatelo, Fulvio Guidarelli, lo trovate lì sfranca sia su Instagram che su Facebook, oltre che su Bandcamp. Quindi se siete interessati, è chiaro che quei dischi anche tipo Man Mask, First Relation, costano qualcosina di più, ma arrivano nuovi sigillati, per cui direi di non farvi scappare l'occasione in quel caso. E quindi grande inizio questo qua di Night Toys col nuovo album di Liz Frank. Bombazza vera, e meno male da quel ritorno con Elevator, beh, prima con appunto con Mask Rewind e quella compilation con anche tanti brani inediti. Insomma, altri tre album veramente, veramente notevoli. Tra parentesi, Elevator c'è anche in vinile rosso, oltre che in CD, mentre The Human e i Sisius sono solo in CD, cioè usciti solo in CD proprio.

Evviva, evviva! E allora, ci ascoltiamo qualche cos'altro di interessante dopo gli Sfrank. È uscito il trentennale di Sempre Più Vicini, l'album epico dei Casino Royale, visti giovedì scorso in quel del Monk. Ragazzi, se vengono dalle vostre parti non fateveli scappare, perché è un concerto del 2050, anche quello. Erano avanti anni luce 30 anni fa, lo sono ancora. Il Monk era sold out, la gente impazzita, pure ho avuto modo di parlare con loro, con Patrick e Geppi Cuscito per l'esattezza, ed erano entusiasti, ma il pubblico era fuori di testa. Quindi diversi pezzi da Sempre Più Vicini, uno dietro l'altro, poi uno stacco e anche altre cosine prese dagli altri album. Un concerto di quasi 2 ore, 1:45, veramente tiratissimo, una bomba incredibile. Infatti sto guardando di cercare di fare un'altra data, se si può. C'era Bologna, no? Il venerdì che ero salito per un salto casalingo di 3 giorni dai miei genitori, il venerdì ci sarebbero stati subito al Locomotive, ci sarebbe stato da andare. Mi era sfuggito, era un attimo la fatica del viaggio, il treno, perché poi sono andato in treno, non in macchina, quindi non ero neanche organizzato bene. L'amico con cui sarei dovuto andare, l'amico Filo che saluto, era senza macchina, per cui siamo attenti ad andarli a vedere un'altra volta, perché veramente Casino Royale è sempre uno spettacolo. L'anno scorso con il tour di Fumo e adesso col tour di Sempre Più Vicini, veramente spaccano il culo, se può dire, sì che si può dire, e io lo dico e lo riridico. Quindi da questo album meraviglioso che si chiama Sempre Più Vicini ci ascoltiamo il pezzo che si chiama Sempre Più Vicino, che inizia con questo zufoletto per poi esplodere in un sound. Era avanti nel 1995 e lo ancora nel 2026, ovviamente. Sono incartato un po' sulle date, ma ora ci ascoltiamo loro. Casino Royale, Am I Toys, Sempre Più Vicino.

Sempre più vicino, li abbiamo sempre vicini, Casino Royale, Miccia accesa da non so quante centinaia di migliaia di ore, no? Perché quando c'era Dynamite era Miccia accesa da 50.000 ore. Ed erano passati tipo 5-6 anni dalla loro, no? Quindi 6 anni. Ora ne sono passati tipo 39. Quindi insomma. Miccia accesa tipo da 300.000 ore. Abbondanti. Ragazzi, un concerto veramente imperdibile. E non è che lo dico solo perché sono di parte, eh. Veramente un concerto pazzesco e niente, sono sempre pazzeschi loro, sono in quattro, sono, sembrano in 200 sul palco, poi Alyosha grande presenza sul palco anche con tutti i suoi discorsi tra un pezzo e l'altro che sono parte del concerto. Insomma, sempre più vicini ma lontani per quel che riguarda dalle le altre band, lontani anni luce. Che loro sono veramente pazzeschi, ragazzi. E poi non dite che non ve l'ho detto, eh. Io le cose belle ve le dico sempre. E questa è una di quelle. Non perdetevi questo concerto per nessuna cosa al mondo. Casino Royale, sempre più vicini, 30 Anniversary Edition. Mentre un altro pezzo che ha circa un quarantina d'anni viene da Parma, no, non sono i Pale TV, però potrebbero arrivare, e non con Night Toys ovviamente. In questo caso sono i Kirlian Camera di Angelo Bergamini, From Parma, e questo singolo che ricercherei ancora e come se lo cerco, sempre uscito per l'Italian Records, che si chiama Blue Room. Produced by Oderso, ovviamente. Kirlian Camera, Night Toys. Gradito ritorno. Poi con questa bomba di pezzo che te lo dico a fare.

Accidenti, che bomba di pezzo questo qui, Kerrigan Camera, Blue Room, direttamente dall'Italian Records 1985, se non ricordo male. Kerrigan Camera, che sono i primi che firmarono per una major, 1984 per la Virgin. Qui c'era ancora la prima voce, Simona Buia, con la J. Mentre adesso lì c'è Elena Fossi. Che pezzo incredibile, ragazzi. Erano un duo, perché all'inizio erano in tre, no? Poi due, adesso di nuovo tre. Però col solo Angelo Bergamini, ovviamente, della formazione originale, quasi come se... Forse, ovviamente, come quasi se è una sua creatura. E quindi la porta avanti facendo concerti in tutta Europa, praticamente, tranne pochissimi in Italia. Io li aspetto da qualche parte, magari il traffico è il posto giusto per loro per andarli a vedere. Mai visti dal vivo, purtroppo. E mi piacerebbe molto vedervi. Piacerebbe molto, se venissero li andrei a vedere. Anche qua hanno problemi a suonare in Italia perché il loro abbigliamento, no? Molto marziale, le sonorità un pochino più industriali di qua. Li fanno, no? Come successe in Disciplinata, per la loro presenza, ecco qua erano fascisti. Anche qua hanno quell'immaginario, no? Quasi nazi, ma in realtà non lo sono, assolutamente. E suonano in tutta Europa li osannano. Se provate a vedere il loro social, ecco, sono pieni di persone che gli scrivono in inglese, francese, tedesco, oltre anche italiani che dicono: vi vogliamo qua in concerto. Queste belle sonorità dei primi anni 80, la wave, i vagiti della wave italiana, come gli Sfranche per esempio, anche se abbiamo ascoltato un ultimo pezzo. Che bella melodia, ragazzi, che roba, una bella melodia. Arriva anche dalle parti della Sicilia una band che ufficialmente avrebbe solo un 12 pollici e una presenza su una compilation storica come Gathred. Sto parlando del duo chiamato Victrola. Adesso sono usciti anche altri tre pezzi per un'etichetta di Verona, anzi ringrazio Emiliano che me lo segnalò e quindi l'ho fatto mio. Poi c'è il doppio vinile, quello meraviglioso, su Dark Entries, ma c'è quel 12 pollici uscito su Electric Eye che si chiama Maritime Tatami, e li ascoltiamo qui a Night Toys. Direttamente da Messina, Victrola, 1982, con questa bomba incredibile, questa cavalcata di 8 minuti.

Ma che pezzo questo Maritim Tatami, stupendo. Vic Trola da Messina, una bomba incredibile, ancora non ha perso il suo potenziale dopo quasi 45 anni. Che vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che vuoi dire, Vic Trola? Un solo EP di due tracce, la partecipazione alla compilation Gathered per quel che riguarda la prima fase, poi un sacco di ripescaggi da questo EP uscito per questa etichetta veronese di cui non ricordo il nome. Cercate Vic Trola comunque su Bandcamp, salta fuori. Oltre al doppio vinile appunto su Dark Countries, a stabilire la bellezza adesso mi sta pensavo di aver messo là a stabilirne la bellezza, e non so, questo ritiro, no, e poi riapparire dopo tanto tempo. Avremmo voluto a tanta altra roba negli anni 80, anni 90 e anche fino ad adesso. Non ce ne basta mai di questo genere e di questa potenza, dove anche l'Italia non aveva nulla che invidiare alle musiche internazionali. Veramente stupendi, Vic Trola, questa puntata di Night Toys. E continua invece con una band di Ferrara. Anche questi avevano fatto solo un demo in cassetta, poi per fortuna ripresa dalla Analog Mannequin Recordings nel 2011. Un bel album stupendo, poi trovate cose loro in quella compilation Danza Meccanica. Ora non ricordo se il volume 1 o il volume 2. Uno ce l'ho in vinile perché uscì solo in vinile, l'altro vinile o CD, presi il CD perché aveva ovviamente bonus tracks imprescindibili. Analog Mannequin, grandi cose ha fatto e continua a fare. Intelligence Department da Ferrara avevano fatto anche un mini album insieme ai Go Flamingo e ai Plastic Trash, un triplo, si chiamava White Chance se non ricordo male. Bellissimo quell'album lì, compilation. E va bene, ce li ascoltiamo qui a Night Toys con questa traccia clamorosa ed incredibile che si chiama Anger Inside. Intelligence Department a Night Toys. E dove se no, dove l'ascoltate questa roba? Questi ripescaggi che sanno quasi di novità perché nessuno li trasmette, tranne noi ovviamente. Se vi perdete Night Toys, vi perdete la vita. Intelligence Department, Anger Inside, Night Toys.

Meraviglia, Intelligence Department, Anger Inside, così si chiama questa traccia, datata 1984, all'epoca apparsa solo su un demo tape, l'unica produzione degli Intelligence Department, appunto, a parte quello split assieme ai compaesani, perché tutte e tre le band erano di Ferrara, sia Plastic Trash che Go Flamingo che Intelligence Department. Quindi ho pensato la Mannequin Analoga a recuperare demo e quant'altro, facendoci anche recriminare del perché nessuno mi diede la possibilità di fare un disco a sti ragazzi con queste sonorità veramente stupende, sonorità internazionali, dico sempre, quando una cosa non è rinchiusa nel recinto italiano e non ha successo al di là delle Alpi o d'oltre Mediterraneo, ecco. Meraviglia, meraviglia, andiamo a trovare che puntatina che sta uscendo. Wow, wow, e ho qua dischi su dischi che... E nella sala registrazione ho il lettore CD, quindi pesco un po' grazie al nostro database, ma anche grazie ai miei CD. Qua non ci sono i giradischi nel lato qua, mentre nella sala della diretta ci sono, e come. Una volta li portavo spesso e volentieri, perché facendo la trasmissione dalle 22 alle 24 passavo per casa e li prendevo. Adesso, venendo direttamente dal lavoro, passando per il mercato eccetera, qua, andando al lavoro al mattino, insomma, non mi va di sballottarli a destra e a manca. E quindi chissà, un giorno si tornerà la notte. Anche se questo 18-21 mi piace tanto, 3 ore nel pieno drive time, la replica anche il venerdì. Vi ricordo sempre il podcast, andate, ascoltate, anche la playlist sarà messa immediatamente appena finita la trasmissione. La trovate online. Sperando vi sia piaciuta anche la puntata della settimana scorsa, che fu pure quella notevole. Allora, dicevamo, andiamo avanti con una band mitica, quella che era capitanata da Giacomo Spazio. Si chiamano 2 più 2 uguale a 5. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi si chiama Jacko's Story. E arrivano qui a Night Toys, so molto amati da Rob the Grig, oltre ad avere i dischi anche la nostra Rosy e Bobbissimo, chiaramente fra le loro delizie della sala della musica. Se li ascoltiamo, Night Toys, 2 più 2 uguale a 5, Jack Stories.

0: Story.
1: Jaco Story, dice Jaco Story, io dico Giaco come mio nipote e come Giaco Pastorius, per intenderci. Questi erano i mitici 2 più 2 uguale a 5, se ce la faccio a rimettere la traccia, eccola qua sotto. Grande band, appunto, capitanata dal mitico Giacomo Spazio. C'era anche Chacha Aguiwara dentro ai sintetizzatori. Se non ricordo male, era anche la voce. La voce dei Genèse d'Ivoire. Mi sfuggiva in questo momento un qualcosa che è una delle mie dei miei pezzi preferiti.

Meraviglia, meraviglia. Che belle cosine che ci stiamo ascoltando. Un pezzo piuttosto inusuale. Dal famoso LP Into the Future, quello con tutti gli orologi sopra. Loro hanno fatto poi due album e un mini. Mauro Armando Giovanardi all'epoca non aveva ancora inciso come Carnivals of Fools.

se non ricordo male, l'epitafio dei 2 più 2 uguale a 5 è del 1900. Da Milano andiamo nelle Marche. Anche loro avevano fatto un LP. Da un lato c'erano i Baciami Bartali e dall'altro lato i Winter Light. Se in realtà è un altro nome della medesima band.

anche loro avevano fatto un LP. Da un lato c'erano i Baciami Bartali e dall'altro lato i Winter Lights. Se in realtà è un altro nome della medesima band.

Anche loro avevano fatto un LP. Da un lato c'erano i Baciami Bartali e dall'altro lato i Winter Lights. Se in realtà è un altro nome della medesima band. E tra parentesi c'è scritto Kill Myself, number 2. Winter Light and Night Toys. Forse per la prima volta, perché Baciami Bartali più volte, Winter Light forse no. L'occasione buona, quella di stasera.

Wow, che bombazza, che bombazza questa, che bombazza anche questa. Una cavalcata pazzesca da parte dei Winterlight, dalle Marche con furore. Always Unique si chiama Kill Myself Too, il nome di questa traccia oscurissima, ma allo stesso modo fantastica. Questa è Night Toys, signore e signori. Se n'è andata la prima ora, già da 7-8 minuti, quindi verosimilmente sono passate le 19. Ricordo, questa puntata è registrata in quanto sono impegnato al lavoro, però una bella puntata nuova di zecca per tutti voi. Tre ore che spero vi diano gioia. Voglio salutare l'amico Matteo che mi ha mandato un bellissimo messaggio questo weekend a proposito di Night Toys, che lui ascolta ogni venerdì mattina in podcast. E gli dà tanta tantissima gioia. Abbiamo pescato nella wave più scura italiana degli anni 80, adesso un po' di luminosità. Correva l'anno, non ricordo, fine anni 80. E sapete, all'epoca non è che si poteva ascoltare tutto, non c'era YouTube, non c'era la possibilità di togliersi ogni sorpresa, e quindi la Ira Records aveva anche nel suo roster una band stupenda, venivano da Cattolica, si chiamavano Violet Eves. Poi loro hanno fatto un disco Anemic Music, uno Dea e l'altro Ira, quindi anche le succursali della Ira. E dicevo, era una notte non buia tempestosa ma estiva, e sottoscritto stava come sempre ascoltando musica, era l'epoca di Rai Stereo Notte, e alla notte c'era un certo Giancarlo Susanna, molti di voi lo conosceranno, non è più tra noi, scriveva sul Mucchio Selvaggio, grande conoscitore di musica. E una sera mise su questa band chiamata appunto Violet Eves, e questo mini album chiamato Incidental Glance. Disco stupendo, ho detto, ma veramente questi sono i Violet Eves? Ma meraviglia. Tra parentesi, voglio salutare il tastierista Leonardo Militi, ha compiuto gli anni settimana scorsa, quindi sono ben felice di dedicargli un suo pezzo. Beh, il pezzo appunto messo da Giancarlo Susanna quella notte era Lifeless Town. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Di questo disco c'è anche una ricercatissima versione giapponese dove tutte le tracce sono registrate su un lato, mentre l'altro lato ha tutto un logo Violet Eves. C'è il famoso Obi, copertina diversa, ma il succo è medesimo. Grande musica proveniente dall'Italia, anche se qua non sembra. Nicoletta Magalotti alla voce, Franco Cafforio alla batteria. Violet Eves a Night Toys. I giri di synth di Leonardo Militi, mitico. Ciao Leo, viva! And happy birthday anche da Night Toys.

Che meraviglia, che incartata che mi sono dato, che meraviglia, Lifeless Town, la città senza vita. Incidental Glance, l'album dei Violet Eves, che ritorna qui a Night Toys. Dopo quasi 40 anni la sua uscita. Che bomba ragazzi, che meraviglia, un piacere ritrovare qua i Violet Eves, indimenticati e so molto amati. Dal pubblico di Night Toys. E viva e viva, dico sempre, ogni tanto lo dico, perché delle volte lo dicevo in testa in coda e qualcuno poi mi dice: ho mandato messaggi ma non rispondevi. Oggi puntata registrata, ma nuova di Zecca, 4 giugno 2026, questa è Night Toys, signore e signori. Andiamo a tirar fuori un disco del 1982 ed è per la trinciato Forte Records di Salso Maggiore, la stessa che aveva prodotto il Cross EP. Il Cross EP degli Underground Life, piuttosto che il disco della Pattona, una cosa tipo pre Not Moving, non so se c'era dentro Tony Face o qualcosa del genere. Così come i Chelsea Hotel. Tra parentesi, questo era il numero uno della trinciato Forte Records. La band si chiamano Atrox, non quelli con la scritta tutta attaccata, ma quella coi punti, perché c'è un'altra band che si chiama Atrox, ma è Atrox. Invece questi è A-T-R-O-X. Ok? Quindi direttamente dal 1982, gli Atrox, ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Against the Odds. Belli gli Atrox. Che dischetto. L'altro è uscito per la Contempo, in più c'è un terzo disco che doveva uscire per Contempo, mai uscito. Esiste qualche test press che io non ho mai ascoltato però. Dovrò cercarlo sul tubo. Intanto ce li ascoltiamo dall'album ufficiale, il loro primo.

Ah, eccoli qua gli Atrox, un pezzetto veloce veloce da leccarsi le orecchie, direbbe qualcuno. Anche questo un pezzo minimale e oscurissimo, direi.

Atrox and I Toys, un po' di minimalismo. Che ci piace sempre tanto, una facciata diversa della wave italiana anni 80. Quella più oscura, ma anche c'è pure quella più danzereccia. Ritorniamo sulla Riviera Cattolica. Stavolta andiamo a trovare gli amici Noia. E questo pezzo meraviglioso che si chiama The Rule to Survive, capolavoro su Italian Records, che mi piace proprio tanto. Loro mi piacciono veramente tanto, anche loro. Sono un paio di compilation belle, una addirittura su Ersatz Audio, che è della fine degli anni 70, quando sono palesemente vicini alle sonorità dei Kraftwerk. E poi per stabilire, grazie all'incontro con Oderzo, uno stile personale, quasi italo disco, anzi direi italo disco. The Road to Survive, Looking for Love, N-O-I-A, Noia, and I Toys.

Yeah, Looking for Love, Noia dalla Romagna con Amore, anche loro attivi tra, diciamo, dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80. Le ultime un paio di produzioni non proprio al top del livello, ma erano virati molto più commerciali, non più prodotti da Oderzo, non più su Italian Records, ma tutta la saga Italian direi che è da avere. Poi con quel trucchetto, no? Quindi quel 12 pollici e il 7 pollici, al di là della durata, avevano anche tracklist differenti. Quindi di 2 o di 3-4 EP bisognerebbe avere entrambi. Non era solo dei Noia, ma anche per esempio Blue Room dei Kirlian Camera. Il 7 pollici ha una tracklist, il 12 c'ha l'extended version e non la radio, diciamo la edit, e qualcos'altro di differente sulla B-side. Mitici Noia, anzi N-O-I-A. The Road to Survive, Looking for Love, Italian Records, 1983. Adesso invece da una compilation che mi piacerebbe avere, anche perché è l'unica in vinile della fanzine VM, che uscì ai primi anni 80, dovrebbero esserci 5 numeri. Nelle precedenti c'erano legate cassette, per esempio ce n'è una dove c'è legata una cassetta dei Weimar Gesang con pezzi altrimenti reperibili solo lì, piuttosto che una degli Underground Life con altri tanti pezzi reperibili solo lì, averci. Si possono scaricare dal Bandcamp, se andate su Bandcamp VM. Con pochi soldi si può scaricare tutto il contenuto di quelle cassette e anche dell'unico album in vinile che era VM5. E in questa VM5, fra le varie band, c'è una band formata da un certo Francesco Caudullo che si chiamano Suicide Dada. I Suicide Dada, una volta sciolti, il Francesco Caudullo, che si chiamerà Mada, troverà un certo Bunna e con gli Africa Unite faranno un altro tipo di storia che continua fino ai giorni nostri e prosegue anche. Quindi A Night Toys, da quell'album compilation VM5, Suicide Dada, Waiting for September, così si chiama il titolo. Quindi dal Looking for Love, chi cercava l'amore e chi aspetta settembre. Probabilmente si era già rotto le balle dell'estate. E nell'82 non era calda come quella del 2026, che già esplosa incredibilmente.

Suicide Dada Night Toys, Waiting for September, così si chiama questa traccia che vede la voce. Del mitico. Come si chiama? Madaschi! Questa voce oscurissima. Non c'era niente di reggae qua, eh? Una bomba di traccia che si trova solo sulla compila VM5. Scaricabile però dal Bandcamp VM. Tipo per 7-8 euro si può scaricare tutto il catalogo, insomma. Questa è Night Toys, ragazzi. Puntata registrata a Manuela di Zecca, 4 giugno 2026. Sono circa le 8 meno un quarto. Dico circa. Se non mandate WhatsApp, non mi vedete. Ma questo è meglio attraverso il canale Twitch. Ma ci potete ascoltare in una puntata che spero vi stia piacendo. Io me la sto proprio godendo questa cavalcata italiana un po' inusuale. E adesso andiamo a trovare a Torino i Suicide Dada, erano di Pinerolo. A Torino invece ci stavano i Chrome Again. Any Color You Like si chiama quel loro album, bellissimo, uscito nell'85 ma poi ristampato da Analog nel 2011. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Wake Up Baby. No, Wake Up e basta, sveglia. Questi sono i Chrome Again, li ascoltate a Night Toys.

Wake Up, dicono i Chrome Again da Torino, 1985, Any Color You Liked. We Liked, scusate. Ogni colore che noi abbiamo amato. Any Color We Liked, ogni colore che amavamo. Vabbè.

quando lo lasciamo questa musica? Che c'ho altri dischi qua, ma continuo ad aggiungere cose. Come ad esempio questi Central Unit. Loving Machinery si chiamava questo mini LP uscito nell'82 per Data Corporation. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama Saturday Night e Central Unit. Erano di Bologna o mi sbaglio? Ora vado a leggere. Non ricordo. Ma non importa la provenienza, qui è la bellezza che la fa da padrona. Ditelo ai vostri amici, c'è una trasmissione stupenda, si chiama Night Toys. E ciò che ascoltate qua difficilmente lo ascoltate altrove.

Yes, yes, io. Allora, cosa ho messo? C'ho un bordello qua, Dio buono. Pazzesco. No, perché ho acceso 2000... Come si può dire? Ho acceso due computer, il CD. Non sapevo su che supporto ce l'avessi sto. Sul CD, ovviamente. Era nel Central Unit da Bologna. Veramente fighi, Saturday Night si chiama.

tratto appunto da Loving Machinery, così si chiama questo mini uscito nell'82 su Data Records, italiano ovviamente. Sono tuttora in attività, anche se ovviamente con altre sonorità, ecco, le queste sonorità le troviamo questo e nell'album omonimo dell'83. Ci stiamo avvicinando alle 2 ore. Tanta bella altra musica da ascoltare. Ritorniamo su Italian Records e questo unico EP dei Dance Dance. Potremmo dire Dance Dance, ma invece è scritto così come si pronuncia: Dance Dance, D-N-S, cioè Dancy Dancy forse. Erano di Modena. Il lato B di questo unico 12 pollici l'abbiamo ascoltato più volte, si chiama Meaning of Words. Abbiamo ascoltato meno il lato A, che si chiama invece Life Got No Sense Without Love, e questi sono i Night Toys, il ritorno di Night Toys, a Night Toys, dei Dance Dance. Sta incartando un po', ma si sta facendo notte durante l'ora di registrazione, quindi mi incarto un po', e io qui registro sempre in orari notturni, tutto questo per voi.

Oh, il downer un po', no? Non è che mi si è spento il piatto. È un po' come Some girls are bigger than others, no? In questo caso invece che un calo di volume c'è un rallentamento del nastro. Yeah. E vive viva! That's the music of Night Toy. Una bella bombetta anche questa, due tracce solo al loro attivo. Non mi risulta ci siano demo o roba nascosta, se non a casa loro. Bel pezzo ragazzi. Così come Meaning of Words. E adesso rimaniamo in casa Italia Records. Andiamo a trovare gli Hi-Fi Brothers, Hi-Fi Bros, che nel primo EP furono prodotti niente poco di meno che da Arthur Lindsay, dei DNA, la No Wave, eccetera, eccetera. Anche lì un mini album, un paio di 12, anche lì con 7 pollici con le tracce diverse. Ma il succo è qualcosa di dolce, nonostante il titolo di sto pezzo, che si chiama appunto Amaro. Hi-Fi Brothers, Hi-Fi Bros, a Night Toys. Punto Amaro! Scoccano le due ore di trasmissione.

Eccoli qua, mitici Hi-Fi Brothers, qui a Night Toys, che ovviamente ritornano come base, come dici, punto e mes, no? Il famoso liquorino, pum pum, punto e mes. Questi erano gli Hi-Fi Brothers, a Night Toys, un'ennesima produzione del Soro d'Erso. Mentre adesso andiamo a trovare gli amici Frigidaire Tango. E l'amico Stewie Dal Col. Ti ringrazio per l'album Modern Vintage Wave. Sperando di vederli live. Da queste parti o in qualsiasi altra parte, ma mi piacerebbe molto vederli. Per la prima volta dal vivo. Per me, per quel che mi riguarda, loro che aprirono anche i sound di Adrian Borland. La loro Modern Vintage Wave è tornata con questo album, registrazioni in italiano e in inglese, fatte dal 2008 ai giorni nostri. Gran bel disco, lo potete andare a prendere alla Pickup Records di Bassano del Grappa, sia in CD che in vinile, ma anche Audio Globe, mi pare. Non lasciatevelo scappare. Ascoltiamo il pezzo che ne aveva anticipato l'uscita. Si chiama Fierce, questi sono i Frigidaire Tango, che ritornano spesso e volentieri con nostra grande gioia a Night Toys. Ancora se la comandano, e come se la comandano. Frigidaire rules, direbbero gli inglesi, ma lo diciamo anche noi in Italia.

Wow, wow, che meraviglia! Frigida Tango Fierce, così si chiama questa traccia tratta dal loro nuovo album. Finalmente uscito Modern Vintage Wave. Dischetto niente male, ragazzi. Da avere come tutta la loro produzione centellinata, ma come si dice, escono quando hanno qualcosa da dire e quando escono fanno il vuoto.

frattempo mi è successo un bordello nel computer che spero non abbia inciso sulla registrazione, no, pare di no. Che fatica. Volevo mettervi un pezzo che adesso troverò, perché l'avevo messo e adesso lo voglio mettere, perché mi è andato tutto, anche perché poi l'ho scritto già nella scaletta, cioè nella scaletta che verrà pubblicata, per cui non posso esimermi dalla... perché non voglio fare cancellature e poi andare a riprendere tutta la situazione. Ecco qua, ho finalmente. Sorry. Il bello della diretta, che diretta non è perché siamo registrati. Però, puntata nuova di Zecca, 4 giugno 2026. Le 20 passate da poco. Ancora un'oretta in mia compagnia, anzi 50 minuti, vedo così dal timing. Quindi siamo circa le 20:10, 20:15. Questo per sentire il nuovo singolo di Lorenzo Fragiacomo, che mi ha mandato e ringrazio. Adesso ho programmato tutto, mi era saltata la pagina del computer, un bordello, nu burdella. E allora, sai, quando hai già registrato 2:10 di trasmissione, se mi salta tutto è un casino. Un conto è quando ti salta il primo pezzo, ecco, rifai. Ma in questo caso sarebbe un bordello. Anche perché sto registrando di mercoledì quasi notte e non ci sarebbe più modo di registrare questa puntata. Quindi saluto Lorenzo Fragiacomo e il suo Miti Caffè from Trieste. Se andate a Trieste, andatelo a trovarlo, Miti Caffè. Il suo localetto, ma dall'epoca degli Spy Eye non ha perso voglia e ispirazione per far musica. Questo nuovo pezzo si chiama Gatto in calore, eccolo qua che arriva nei Toys, Lorenzo Fragiacomo.

0: Insomma, essendo registrato, ho avuto il pezzo e purtroppo ho detto purtroppo sono registrato. Sarebbe uscito venerdì, avremmo fatto una bella anteprima. E invece la mettiamo alla prima occasione. E non mancheremo di rimetterlo, Gatto in calore, Lorenzo Fragiacomo, Night Toys, un amico, una presenza costante con i suoi progetti. Da Fragiacomo a Spy Eye a Lorenzo Fragiacomo, ogni nome è un qualcosa di diverso nell'approccio.
1: Sono un gatto in calore. Mille
0: e allora fanno da sigla al nostro programma ormai da 9 stagioni. Il nostro programma si chiama così proprio per la loro canzone. Sto parlando dei Pale TV da Parma.
1: Sono quel che sono.
0: E bisogna mettere qualche altro pezzo.
1: Un animale impazzito. Mentre suona.
0: Certo, Night Toys nella versione normale rework, oltre 350 puntate.
1: Io del fuoco appetito.
0: Però
1: io del fuoco appetito.
0: Stavolta ascoltiamo anche qualcos'altro all'interno della trasmissione. E quel qualcos'altro è sempre tratto dal album Blue Agents e si chiama Teutonic Night. Pale TV a Night Toys, la loro casa naturale, direi.

Yeah, eccoli qua i nostri. Aspetta, non fare così perché io voglio tenere la base Pale TV. Teutonic Knight, il cavaliere teutonico, un'altra traccia meravigliosa tratta da quel super album chiamato appunto Blue Agents. Pale TV, coloro che sono in qualche modo responsabili anche di questa trasmissione, che detengono il copyright sul nome, no? Night Toys. Siamo solo noi.

0: che a questo punto prosegue questa cavalcata delle sonorità belle e anche un po' più oscure degli anni Ottanta, con l'incursione di Casino Royale e Royale Lorenzo Fragiaco, anche Frigidaire Tango, anche se le sonorità ovviamente sono di Modern Vintage Wave. E allora, that's the music that we like. Andiamo a Firenze a beccare gli amici Pankow per quel pezzo meraviglioso che si chiama Guts di Nev. Pa pa pa. Ce lo godiamo insieme.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Guts di Nev.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Guts di Nev. Wow.
0: Night Toys.
1: Guts di Nev. Wow.
0: Dario Pizzetti con voi.
1: Guts di Nev.

Gazden, eccoli qua, Pankow, un EP del 1983, se non sbaglio. Pezzone comunque, eh? Wow! Gazden! Wow! Roar quasi, eh?

Ancora una mezz'oretta in nostra compagnia in questa puntata di Night Toys, registrata ma nuova di zecca, per cui robina niente male, dedicata a tutta l'Italia. Volevo fare un po' metà e metà, ma poi mi sono fatto prendere la mano sperando di avervi fatto cosa gradita. Ma le sonorità sono quasi tutto fuorché italiche, così al primo ascolto, no? Andiamo a trovare qualche cos'altro di italiano, ma poco italiano. Si chiamavano Monuments e il loro mini album si chiama Age. È stato anche ristampato dalla Mannequin e direi che se lo trovate è un acquisto da fare così ad occhi chiusi. Quella bella lampadina quadrata in copertina. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Clock's Room, la stanza dell'orologio, i Monuments da Torino, del grande Carlo Rossi.

Che meraviglia di pezzo questo, The Clock's Room, Monuments da Torino, il mini album che si chiamava Age, tutto nero con quella lampadina azzurra quadrata. Come si avvitava? Perché c'ha pure la filettatura, difficile avvitare una lampadina quadrata. A meno che aveva il guscio, no? Diciamo così, la femmina che si, magari si apriva sul lato facendo poi aderire le filettature alla lampadina, perché è una lampadina quadrata, cioè potrebbe esserci il cubetto quadrato per illuminare, ma avvitarla sarebbe un po' un casino. Vabbè. Sempre super queste sonorità. Sarà che siamo di quei tempi noi, però ci sembra che non invecchino mai questi suoni, anzi molti vanno anche a ripescare in queste sonorità, non l'indie italiano purtroppo, che si è commercializzato anziché no. Anni zero indie vero, diceva Max Collini, insomma fino agli anni zero, poi qualcosa è cambiato. Magari chiamiamo indie cose che magari qualche anno prima non avremmo mai acquistato. Ce ne andiamo dalle parti di Milano con gli State of Art e la loro Dancing Station.

Uè, eccoli qua, comunque finisce, mi va così a cannone, aspetta che vado a prendere, oh, questo lettore CD mi fa un po' dannare, così chiudeva Dancing Station, State of Art, mentre mi stavo intrippando a cercare un'altra meravigliosa traccia da mettervi. Arrivare slowly slowly alle ore 20 poco più e le nostre tre ore di trasmissione. Fatemi poi sapere se la trasmissione vi è piaciuta. Spero di sì in questa cavalcata italica. Lascia fuori magari Litfiba, Diaframma, chi ha avuto una visibilità maggiore. E vi faccio sentire tutta questa bella qualità rimasta un pochino nel sottobosco, anche se chissà conosce. Non è un gioco di non è un per dire chissà conosce. Chissà di queste cose, sa anche di queste gemme. Chi non sa, spero ne abbia apprezzato. Fatemelo sapere, e poi vi interrogo. Potevano mancare gli eroi monzesi Underground Life? Assolutamente no. Questo album era del 1983, usciva per Suono Records, proprio nel momento in cui usciva l'Eneide dei Litfiba. Si chiamava The Fox, quasi un tributo a John Fox degli Ultravox, anche se in questo periodo non più Ultravox. John Fox doveva produrre Gloria Mundi, se non dimentichiamo, per vari motivi non riuscì, ma venne ringraziato sul disco e lo produsse poi Alberto Radius, se non sbaglio. Dicevamo l'album The Fox, ci ascoltiamo il pezzo omonimo e questi sono gli Underground Life, a Night Toys ovviamente.

0: eccolo qua, The Fox, Underground Life, 1982 leggo, 82-83, quello era l'anno di The Fox, album e anche singolo, poi c'era il 7 pollici, Le Vol. Me lo ricordo benissimo. Grande Underground Life.
1: The mirror, I
0: tipica classe di Giancarlo Onorato e company. Qua non so se c'era ancora, se c'era già Enzo Onorato e se era ancora nei Faded Image, sempre da Monza, perché loro due EP allora attivo. Non siamo andati in zona Pordenone, nello stato di Naon, dove c'erano grandi personaggi che ruotavano attorno al tequila, che non era un locale ma era un appartamento sfitto che loro usavano a mo' di sala prove e anche di così zona concerti. Cioè, sfitto era di proprietà, non so se di Ado Scaini o di Mix Sox, ma forse di Ado. C'aveva questo appartamento sfitto e divenne come un centro di aggregazione, perché poi, a differenza magari di altri movimenti dove erano tutte band, cioè a Pordenone le band erano tante, poche, non si sa, molti non hanno mai fatto un disco, non c'è nessuna registrazione, per cui era proprio un movimento, e un movimento così nella periferia dell'impero era molto raro all'epoca. Una cittadina come Pordenone, come Mantova per esempio, ecco, la mia città, che dà una direzione alla wave, al punk, al do it yourself italiano già dalla fine degli anni 70, con appunto Hitler SS o Tampax e tante altre band. Molte non sono neanche arrivate ai dischi, le famose compilation, quella un inverno a Pordenone, e quella con il campanile di San Giorgio, beh, Pordenone Taranto, e poi l'altra mitica compilation che si chiama IVSC 3, ma aspetta che ve lo devo, IVSCR 3, perché poi tutte le volte mi sbaglio e lo leggo male dicendo un po' di cose a caso, ma non mi piace dire cose a caso. E compilation IV3SCR, ecco, che era uscito per Italia Records, non aveva avuto un grande successo perché erano registrazioni dell'81 e uscirono solo nell'83, quando il movimento era già un'altra cosa, ecco. Perché lì, cioè, dal 78 all'81, 82 proprio era il massimo, già si era affievolita la cosa, il servizio, quello su Mr. Fantasy era dell'81, insomma. Hanno lasciato bei ricordi, però. Questa band si chiama 00101100001001, tra parentesi Cancer, non è un IBAN, ma è il titolo di una band. Forse per quello che poi ha avuto pochissime registrazioni, anche per la difficoltà di ricordare questo numero binario. Infatti io dico 00101001, li dico un po' a caso, anche se la sequenza che vi ho detto prima è quella giusta, ma poi ve la ripeto a fine pezzo. Il pezzo, manco a dirlo, si chiama Naonian Style ed è proprio lo stile dello stato di Naon. In questo disco poi c'è anche la piantina, la moneta, l'esercito, insomma tutto sull'ipotetico stato di Naon. Ce lo ascoltiamo in musica, a Night Toys ovviamente.

Che viaggione questo qui degli... di questo numero binario che all'epoca l'IBAN non esisteva, adesso sembra veramente un codice IBAN. 00101000000100011 cancer. Naonian style, lo stile naoniano. A Night Toys. Mitica Pordenone, quelle band meravigliose, Walt Disney, tante altre, vi ho detto, no? Andy Banana, Andy Warhol Banana Technicolor, insomma tante ce ne sono. Feci tanti, diversi anni fa, una puntata dedicata, la vorrei rifare magari con un'ospitata particolare. Magari un protagonista di quegli anni. Vediamo con la prossima stagione, perché questa siamo agli sgoccioli, diamo in estate, più una cosa d'autunno. Nel frattempo, a proposito di Pordenone, questo... Altra band che si chiamavano Futuritmi, fecero un EP nell'84, poi 5 anni di vuoto prima dell'album Epitafio, che si chiamava, con un titolo orribile, che si chiamava Il bambino che baciava e Marameo alla morte. Alla batteria c'era Gianmaria Cusani, alla voce c'era Davide Toffolo, che poi hanno avuto fortuna con altre band, quali, nell'ordine, Prozac Plus e Tre Allegri Ragazzi Morti. Il pezzo che andiamo a ascoltare si chiama 10 minuti di limbo. Futuritmi, 1989. Il Complotto era già morto da mo', ma la musica bella resta.

Che bel pezzo questo, ragazzi. Futuritmi, 10 minuti di limbo, tratto da quell'album che si chiama, bruttissimo titolo, Il bambino che baciava e Marameo alla morte. Anche la copertina è piuttosto brutta, ma il succo è molto molto carino, come potete ascoltare. Dai, ancora un paio di tracce, ragazzi. Andiamo a Milano. Questo era il demo degli Obscurity Age, che era uscito sulla fanzine Amen, la stessa per esempio del demo dei Ritmo Tribale o dei Far, F-A-R. Vedi, ecco, oggi mancavano i Far, ma siamo arrivati praticamente alla fine. Questa è un'altra traccia e ci salutiamo. Anche perché abbiamo raggiunto le 3 ore. Ma dopo di noi c'è la playlist, siamo l'ultima trasmissione della giornata. Quindi quando siamo registrati possiamo sforare un pochino. Lo facciamo appunto con gli Obscurity Age da Milano. Avevano fatto un mini album e questa cassetta appunto per la fanzine Amen, recentemente ristampata in vinile. Il pezzo che ci ascoltiamo è del 1984 e si chiama False Illusioni.

Obscurity Age da Milano, False Illusioni dal 1984, un pezzo tratto dal loro demo. Poi, come vi dicevo, fecero anche un mini album. Tutta lì la roba stampata degli Obscurity Age. Questo demo recentemente ristampato in vinile dagli stessi che hanno stampato il disco dei DHG. Questa vita documenti da avere assolutamente. Oggi abbiamo fatto un viaggio abbastanza inusuale nella wave italiana degli anni 80, con anche incursioni anni 90 di Casino Royale, piuttosto che nel 2026 con il nostro Lorenzo Fra Giacomo. Mentre tutto il resto proveniva dagli anni 80. Ah, e anche il nostro Lisfranc, ovviamente. Perché leggo Lisfranc e penso anni 80, ma Lisfranc, oltre che negli anni 80, è attivo anche in questo nuovo millennio. Il nuovo album, appunto, è appena uscito. Si chiama I Seize You. Mandatelo prendere dal Fulvio Nazionale. Grazie. Grazie, Fulvio. Programmiamo anche una bella intervista insieme. E quindi dicevo, una cavalcata inusuale iniziata dal nuovo disco di Lisfranc, e a parte le incursioni di Casino Royale e Lorenzo Fra Giacomo, dai Kirlian Camera, Victrola, Intelligence Department, 2 più 2 uguale a 5, Winterlight, Violet Eves, Atrox, Suicide Dada, un sacco di bella roba. I nostri Pay TV con un'altra traccia e non solo Night Toys, Punk of Monuments. E vabbè, chiudiamo con una traccia mitica, li abbiamo nominati prima a proposito dei 2 più 2 uguale a 5, sto parlando dei Jeunesse d'Ivoire. Chiudiamo con questa hit, sai, si chiude sempre con una hit, e questa è una hit, la era e come. Era presente sulla leggendaria compilation Body Section, e altrimenti solo su una cassettina. Anche loro proprio dischi veri e propri, zero. Vi dovete prendere quel Milano Wave uscito per la Spitle, dove ci sono State of Art, una piccola compila di quattro band milanesi. E dicevo, eccoli qua, aspetta, no, non ne andare indietro, è che devo, eccoli qua. No, perché mi fai così? Mi fai arrabbiare, io non voglio sentire, vabbè, mettiamo qualcos'altro, va bene così, giusto per non avere il fondo che non mi piace. Sì, solo avevano fatto solo una cassetta di tre pezzi dell'82 e poi, appunto, la presenza sulla compilation, su varie compilation di questo band, di questo pezzo incredibile che si chiama Gift of Tears. Chiudiamo così questa puntata di Night Toys, sperando di avervi fatto cosa gradita con questa scaletta. Nessuna richiesta, ho fatto tutto io. E ogni tanto ci vuole così per farvi un effetto sorpresa, no? Lo stesso effetto sorpresa che piace al nostro Matto. Ringrazio, ma vi ringrazio tutti quanti da nord a sud, voi sapete chi siete, ho sforato di brutto e c'è ancora questo pezzo che si chiama Gift of Tears e appunto si chiude sempre con una hit, e questa lo è davvero. E quindi appuntamento alla prossima settimana, giovedì 11 giugno, sempre dalle 18 alle 21, assieme al nostro NDJ. È una puntata dedicata un po' più pop, ma sempre anni 80. E quindi fate i bravi. Il podcast lo trovate subito online, appena finita la trasmissione. La replica domani, il venerdì, sempre dalle 18 alle 21. Ci sentiamo giovedì prossimo. Vi voglio bene, fate i bravi. Ciao, un bacio grande. Grazie sempre, eh? Grazie di essere sempre all'ascolto. Adesso metto anche i titoli, così avete il podcast completo. E al netto delle mie pronunce brutte, sapete cosa ho messo. Ciao, a giovedì prossimo. Kiss!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
2: Tutto con calma. Faccio tutto con calma.

volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato dai pu-

0: c'è qua.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.